0: eyes on me. But I'm known.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buon pomeriggio a tutti da Francesco Bibone, benvenuti su Radio Start, una nuova puntata con Dica 33 Focus, ovvero l'approfondimento dell'album of the Week scelto da Radio Start. Era da un po' di tempo che non capitava di avere due dischi, un ex aequo tra le scelte della nostra redazione musicale, però insomma questa volta mi ha fatto particolarmente piacere perché un disco tocca al cuore ed è Dance Eteria, l'ultimo album della storia di Soft Cell, e un altro mi tocca cervello, anima, corpo, tutto, ovvero Hotel Usona dei Proto Martyr. Due splendidi album usciti la scorsa settimana, una settimana che appunto dopo che vi abbiamo regalato la rubrica Dica 33 dal lunedì a venerdì alle 15.30, arriva Dica 33 Focus con la replica poi la domenica mattina alle 8.30 e vi proviamo a raccontare in questi minuti un pochettino questi due dischi. Iniziamo con l'album dei Proto Martyr, Hotel Usona. Iniziamo subito raccontandovi una prima, leggendovi una prima recensione, quella su Onda Rock, a firma di Lajos Berin, che dà un bel 7,5. E scrive così: entrando in Hotel Usona è come se lentamente sentissi una porta chiudersi alle tue spalle. Joe Casey ti dà il benvenuto nell'albergo come se fosse già tutto familiare, ma basta ascoltare meglio per capire che questo posto è marcio dall'interno. Non è un semplice concept album, è un edificio mentale, una nazione trasformata in corridoi, stanze, ospiti e fantasmi. Al settimo album, i Proto Martyr, band originaria della Motor City, Detroit, prendono l'America e l'immaginano come un vecchio hotel sull'orlo del collasso. Ogni camera contiene una delle sue malattie: la paralisi della vita moderna, l'intelligenza artificiale, la deportazione, il patriottismo deformato, la violenza, il potere e la paura di aver portato un figlio dentro tutto questo. Proprio durante la narrazione dell'album, appunto, Joe Casey e Alex Leonard sono diventati genitori. Ma la vera sorpresa è che la band non si limita a rendere più cupo il proprio post-punk, lo spalanca a tante influenze diverse, tanto da non essere più il genere di riferimento. Per questo album i Proto Martyr hanno lavorato con Dave Friedman, conosciamo bene il suo lavoro con i Mercury Rev, ai Tar Rock Studios. La fiducia costruita anche sui dischi che ha prodotto in passato, appunto dai Flaming Lips agli MGMT, agli Interpol, ai Mogwai e tanti altri, ha permesso al gruppo di spingersi verso suoni addirittura più orchestrali. In questo ultimo lavoro c'è molta meno chitarra rispetto ai precedenti e una dinamicità incredibilmente interessante. Friedman aveva già fatto qualcosa di simile con The Soft Bulletin dei Flaming Lips, uno dei dischi della mia vita, un disco pesante senza fare affidamento sullo strumento. Insomma, il risultato è un album in cui la batteria di Alex è spesso in primo piano, mentre il basso di Scott Davidson se n'è tutto ancorato. E poi ci sono i fiati, i corni, i sax, arrangiamenti che introducono qualcosa di medio orientale, esotico, quasi cinematografico. The Old Hotel apre le porte con una calma malata e profondamente mesta, prima che Sounds We Cannot Hear arrivi a stringerti la gola. Converse poi trasforma la tensione in una specie di danza spezzata, mentre The Knife Dreams profonda in un incubo di sussurri, pianoforte e crescendo irrisolti. Feed the Sewer è invece la detonazione rumorosa, furiosa, quasi tossica, con l'intelligenza artificiale trasformata in una macchina che mastica merda e restituisce altrettanta merda al mondo. Third Country sembra provenire da un vecchio film dimenticato, mentre Lavender Gospel apre una crepa inattesa, malinconica, enorme, quasi sacra, e infine Checking Out arriva giusto in tempo per lasciare l'hotel con una batteria marziale e una confessione che pesa più di tutto il resto. Insomma, Hotel Usona è estremamente denso, arioso, ansioso e spesso estenuante, ma è proprio questa resistenza all'ascolto distratto a renderlo necessario tra le ultime uscite autunnali. I Proto Martyr non offrono una via d'uscita o una permanenza accogliente. Tuttavia ti consegnano le chiavi di una stanza e ti voltano le spalle per sparire in un labirinto di corridoi. Alla fine siamo sopravvissuti ad Hotel California 50 anni fa, dove potevamo fare il check-out, ma non potevamo ovviamente andare via. Forse questa volta è quella giusta per pensare,
per pensare a come evadere. Davvero molto bella questa recensione su Onda Rock, ricordo a firma di Lajos Berrin. E andiamo ad ascoltare quello che è stato il primo singolo a essere rilasciato il 23 luglio, quando si catapultò nelle mie orecchie questa splendida traccia, i Proto Martyr con Sounds We Cannot Hear.

0: traccia meravigliosa, Sounds We Cannot Hear. Per quanto mi riguarda, ormai siamo arrivati ad ottobre, a proposito oggi il 3 ottobre, sabato, primo quindi appuntamento del mese di ottobre per Dica 33 Focus. Ebbene, dicevo, siamo arrivati ormai a 9 mesi dell'anno già passati e credo che questa sia una delle tracce più belle in assoluto del 2026, ma anche l'album sarà molto in alto nella mia classifica di fine anno. Andiamo dopo una prima recensione tratta dal web sulla carta stampata, il numero di Blow Up attualmente in edicola con in copertina i Godflesh, la recensione a firma Marco Giappichini, che dà un bell'8 al disco e scrive così: ce l'avreste mai vista una tromba in un brano dei Proto Martyr? Provare o Telusona, il settimo album della band di Detroit, per credere. I ragazzoni, dopo anni di post-punk abbastanza nudo e crudo, seppur mai del tutto intransigente, proseguono il discorso incentrato sull'ingentilimento e sulla stratificazione sonora, iniziato con il penultimo Formal Growth in the Desert di 3 anni fa, aumentando di fatto la quantità della strumentazione utilizzata, fiani, piano, mellotron e un uso massiccio di synth, e la qualità degli arrangiamenti messi in campo dal chitarrista teorico della band Greg Hahey, usati per diversificare l'offerta, vedi il refrain meglio rintaleggiante sul singolo Sounds We Cannot Hear che abbiamo appena ascoltato, e per approdare a un sound più maturo, sicuramente più pensoso e notturno. D'altronde il disco ruota attorno a un concept vero e proprio, dove l'hotel del titolo simboleggia l'America decadente di oggi, The Old Hotel, nel quale in ogni stanza canzone si racchiudono timori, ambivalenze, spettri del mondo. Andamenti jazzati, third country, western, in Converse o Tex-Mex, che siano Exalted Eagles, che sarà la prossima traccia che andremo ad ascoltare. I brani vengono però sempre ripassati sotto il consueto, virgolette, trattamento proto-martyr, vedi, Feed the Sewer, e legati insieme dal peculiare crooning di Joe Casey con il nuovo look da pastore anglicano, l'unico che sembra instancabilmente non accorgersi del cambio di passo sincopato della band Checking Out, anche se un po' di miele in più viene fuori qua e là, sulla Lavender Gospel per esempio. Insomma, sono cambiati i proto-martyr rispetto alla carica propulsiva e punk degli esordi, e questo Telusona è un disco che fondamentalmente, anche grazie alla produzione di Dave Friedman, avrebbe potuto scrivere e interpretare benissimo il Nick Cave di qualche anno fa, pensiamo al brano The Knife Dream. E il punto di non facile individuazione per la verità sta nel capire se questa seconda parte di carriera dei proto-martyr, caratterizzata da un sound pregno, stratificato e massimalista fino all'orlo, sia dettata da una chiara urgenza espressiva, oppure il tutto sia un vezzo affettato per provare a combattere l'età che avanza. Fatto sta che nell'album che abbiamo sotto mano il mood è sempre giusto, le canzoni belle non mancano, molto più che nel precedente disco. E allora, fondamentalmente, i nostri rimarranno discorsi di Lana Caprina. Diamogli un bell'8 e rimettiamo la puntina sul disco da capo. Marco Giappichini su Blow Up, bellissima recensione. Vi dicevo prima, adesso andiamo ad ascoltarci Exalted Eagles, il secondo singolo ad essere pubblicato prima che venisse rilasciato tutto l'album. Eravamo al vi chiedo scusa, Exalted Eagles è il terzo singolo, comunque quindi saltiamo un attimino Feed the Sewer e ci andiamo ad ascoltare appunto Exalted Eagles. Era il 21 settembre quando questa traccia è stata rilasciata come singolo.
1: We got a bad review. That act of violence was an act.

E questo era Exalted Eagles, il terzo singolo ad essere pubblicato in pratica a ridosso dell'album dei Proto Martyr, album che stiamo raccontando oggi pomeriggio qui su Radio Start in Dica 33 Focus, puntata divisa in due, perché questa settimana gli album prescelti erano due, oltre a oltre a Lusona dei Proto Martyr c'è anche Dance Tyria dei Soft Cell. Abbiamo iniziato però con la band di Detroit, adesso un'altra recensione tratta dal web, firma Antonio Pancamo Puglia, sentire, ascoltare, il voto è 7,8 e scrive così: Welcome back to the dream of a rotten mind. Joe Casey non perde tempo a mettere a proprio agio i suoi ospiti. Benvenuti all'Hotel Lusona, un posto non proprio lovely, parafrasando il ben più noto predecessore degli Eagles. E a proposito di curiose analogie, è proprio un'aquila a campeggiare in copertina, simbolo per eccellenza dell'America. L'America, sì, non certo quella appunto edonistica dell'Hotel California, ma quella marcia, rotten appunto, di oggi, ridotta a un vecchio, sordido albergo affollato da presenze inquietanti, dove il tempo scorre all'incontrario. Il settimo album dei Proto Martyr si affida all'artificio della metafora per dire ciò che non si può dire, per quanto fa orrore, e lo dice come va detto, ovvero nella maniera più dura e rabbiosa possibile, senza compromessi, senza fare sconti. Dopo 16 anni di carriera, a 3 dal precedente Formal Growth in the Desert, che iniziava ad allargare lo spettro espressivo a posteriori, l'ultima traccia, Rain Garden, sembra una sorta di presagio delle atmosfere e delle sonorità ritrovate qui. E a 9 da Relatives in Descent, di cui questo nuovo LP è successore tematico, trattando del secondo mandato trampiano, dove quello trattava del primo. Insomma, il quartetto di Detroit punta al magnum opus, rivolgendosi a David Friedman, maestro di suono e massimalismo. Una volta fissati tema e ambientazione, le composizioni del polistrumentista e produttore Greg Hay si sono sviluppate di pari passo al concept di Casey, con l'intento di espandersi in un approccio sinfonico che l'illustre fan Iggy Pop non ha esitato a definire wagneriano. A farla da padrone, al posto delle chitarre presenti ma non più al centro della scena, sono gli ottoni suonati da John, figlio di Friedman. Insomma, il risultato è apocalittico e terrificante. Basterebbe l'assalto sonoro della violentissima Feed the Sewer, che andremo ad ascoltare tra poco, in grado di rivaleggiare con Empty Pledges degli Yard Act e superarla in potenza, con distorsioni industriali e un tema melodico quasi black metal, a esemplificare la portata hardcore senza alcun compromesso del tutto, parole incluse. In questo testo c'è Fascist Feed the Sewer, ed è tutto ciò un inciso che non necessita di grandi commenti. Insomma, in un paesaggio così significativamente mutato, gli ingredienti riconoscibili del sound della band sono comunque lì, dalle dissonanze armoniche alle declamazioni sprezzanti del frontman, più vicini però alla satira contemporanea caustica e spietata degli Arab Strap di oggi, piuttosto che ai Birthday Party, ai Pere Ubu o ai Fall di ieri. E poi il basso distorto di Scott Davison, il drumming di Alex Leonard, mai così pieno e presente. Ma questa volta sul canovaccio consueto post-punk si innestano elementi di disturbo come tracce di exotica anni 50, musica medio orientale, alternando inserti jazzy e noir a implacabili deflagrazioni industrial, come dire il Bowie di Blackstar che si dà il cambio con quello di Outside, tra incubi linciani, costruzioni complesse da respiro classico e accostamenti stridenti e volutamente paradossali. E chiedo scusa, andiamo a concludere. Un ambiente sonoro ricco, denso e claustrofobico, ma anche avventuroso e cangiante. Vedi la conclusiva Checking Out con le sue distorsioni iniziali tra Swans e Scott Walker e l'inatteso cambio di passo sul finale, così da rendere scorrevole e immaginifico il flusso ininterrotto delle nuove tracce, fini di una narrazione che, scena dopo scena, dipinge un ritratto impietoso degli errori del presente. E conclude così: This world will fall apart, my friend, rivela spietata The Old Hotel. Quindi non resterebbe che abbandonarsi all'impotenza e lasciare l'albergo in un ultimo atto di codardia, o forse provare ancora una volta a combattere uniti per il futuro dei nostri figli. Prospettiva dettata dalla recente paternità del frontman. Insomma, come tutte le grandi opere, Hotel Lusona non fornisce risposte né elargisce certezze, ma instilla dubbi, mostrando tutto ciò che di brutto va mostrato.
capolavoro di carriera, è uno dei dischi più importanti e pesanti del 2026. E io sono totalmente, perfettamente d'accordo con Antonio Pancamo Puglia di Sentire e Ascoltare, che ha scritto questa recensione che vi ho appena finito di leggere. Andiamo alla musica, il secondo dei tre singoli che hanno preceduto l'album, quindi torniamo un attimo indietro a livello temporale, il 27 agosto, quando viene rilasciata questa bomba reale di Feed the Sewer.

Questa è la Feed the Sewer, uno dei tre singoli che hanno anticipato la pubblicazione di Hotel USONA, il nuovo album dei Proto Marti da Detroit, nonché uno dei due album ex aequo che sono stati così diventati album della settimana qui da Radio Start. Vi ricordo come sempre che gli album escono il venerdì, quindi ieri sono usciti già i nuovi dischi che stiamo ascoltando e giudicando, e poi sa da questi uscirà fuori uno o due, chissà, il nuovo album of the week. E intanto andiamo a leggere un'ultima recensione per il disco dei Proto Marti. Torniamo sulla carta stampata, numero di Rumore in Edicola con in copertina Josh Homme, e scrive così Arturo Compagnoni: se l'ascolto dei Proto Marti non è mai stata cosa facile, con il settimo album la band di Giochesi va oltre, accelerando in direzione ostinata e contraria. Ne esce un concept verboso e disturbante, dove la decadenza americana diventa albergo fatiscente frequentato da clienti problematici. La produzione di David Friedman dilata gli spazi, conferendo un impianto orchestrale evidente nell'andamento sinfonico di Third Country o nella nervosa magniloquenza di Exalted Eagles, che cerca le vecchie staffilate post-punk, rischia di smarrirsi tra stasi apparenti, melodie esotiche, The Knife Dream, e improvvisi stacchi di rumore. Un ascolto faticoso, per nulla immediato, che ripaga con la cupa certezza di trovarsi davanti alla planimetria dell'imminente, inevitabile crollo della civiltà occidentale. E noi ci andiamo ad ascoltare Lavender Gospel, uno dei brani più diversi dal solito, insomma, rispetto ai canoni a cui siamo abituati, dei Proto Martyrs.

0: ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: E continuiamo con questa puntata speciale di Liga 33 Focus qui su Radio Start, a parlare di Francesco Piboni questo sabato 3 ottobre, perché avevamo due album della settimana scelti questa volta dal nostro team di programmisti, di conduttori di programmi di Radio Start. E oltre a Hotel Usona dei Protomartyr c'è anche questo splendido saluto d'addio dei due Soft Cell. Mark Helmond, tuttora in vita, anzi è stato proprio pochi giorni fa in Italia in tour solista, e poi Dave Ball, che purtroppo è andato via un annetto fa più o meno, e questo era il loro disco che avevano mai praticamente preparato, e Mark Helmond ha dichiarato che sarà sicuramente l'ultimo disco dei Soft Cell, perché non possono esistere i Soft Cell senza Dave Ball, ed è giusto così. Erano due persone che erano fondamentali, uno era tutto l'apparato musicale, l'altro erano i testi, soprattutto tutta l'immagine che appunto Mark Helmond in maniera meravigliosa dei primi anni 80 è riuscito a portare avanti per decenni, per questa splendida avventura appunto che si chiama Soft Cell. E andiamo subito ad ascoltare una traccia da questo disco, che è dedicato a un mondo che era quello nella New York degli anni 80, del Paradiso Dance in cui loro si trovarono. E praticamente era uscito il 24 marzo come singolo, una sorta di così di apripista, non proprio un inizio della pubblicazione dell'album. Era uscita una vecchia traccia di Was Not Was, ovvero sia Out Come the Freaks, però poi è rimasto lì come episodio, e tant'è che poi dopo è anche un album track, ma il primo effettivo singolo arrivò il 9 giugno della puntata title track, questa splendida Densiteria che insomma ci faceva davvero sperare in tanto per quanto riguardava questo regalo d'addio dei Soft Cell. Ascoltiamo Densiteria.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: Era il scorso 9 giugno quando fu pubblicato questo singolo Densiteria, la title track dell'album di addio The Soft Cell. Era presente anche una versione radio edit un po' più breve, ma questa è la versione che preferiamo di più, quella che poi è entrata nell'album. Iniziamo a leggervi qualcosa a proposito delle recensioni che stanno raccontando questo ricordo di un'epoca e poi un vero e proprio saluto a Dave Ball. Iniziamo dal sito TomTom Rock con questa recensione a firma di Marcello Valeri, che scrive così: Densiteria è purtroppo l'ultimo disco dei Soft Cell, qualche difficoltà a trovare il giusto incipit per questo disco. Canto del cigno obbligato o celebrazione insieme all'album di Madonna che al Densiteria mosse i primi passi e a cui a sua volta dedicò una song. Del bel tempo disco teca che fu, oppure un'esegesi post mortem ipoacusica o sincera valutazione di un lavoro che qualche imperfezione rappresenta nel suo autocitarsi. Certo che quando Mark Almond e Dave Ball hanno iniziato a lavorare su questo album non credo che avessero la percezione che sarebbe stato il loro ultimo lavoro, il lavoro definitivo, loro malgrado, come duo. Sì, si erano già separati dopo tre album che a loro modo avevano lasciato il segno. Almond aveva iniziato una carriera solista assai prolifica e Ball con i Grid aveva inaugurato una sorta di dance acida. Poi si erano ricongiunti per sfornarne altri due o tre con l'odierno, ma oggi questo non sarà più possibile in quanto appunto la mente musicale della coppia Dave Ball ci ha lasciato pochi giorni dopo aver terminato il presente disco. Densiteria è quindi un disco manifesto narrato da testi autobiografici sia del notorio locale, quel di Manhattan, che di un'estetica dance che tra glitterismi e celebrazioni pre-HIV vedeva nella joie de vivre di una generazione forse l'ultima spensierata, l'estremo edonistico rifugio dal grigiore quotidiano. Fa quindi un po' male sapere che questa sarà l'ultima cavalcata synth pop The Soft Cell, perché il disco in effetti magnifica tra alti e meno alti attraverso 14 canzoni la loro capacità di regalarci perfette crasi tra la vocalità qui più educata che in passato di Mark Almond e la maestria di Dave Ball, a cui dobbiamo anche buona parte dei suoni dell'ultimo Gavin Friday. Tutto questo nella scrittura ed esecuzione di perfette melodie sintetiche. Ed è per questo quindi che Densiteria suona doppiamente importante. Da una parte celebra con qualche malinconia un periodo irripetibile e dall'altra contemporaneamente diviene disco terminale di un duo che tanti ne ispirò. Nelle canzoni che hanno un filo logico di ascolto al par di un audiolibro troviamo tutto il canone Soft Cell, spesso con riferimento al primo disco, quello anagraficamente legato al periodo celebrato con Two of a Kind, del vocale Tainted Love, la title track fatta apposta per suscitare quell'higher and dire del refrain, e la cattedralica austerità di The Rainbow Room, quasi una Where Are We Now. Insomma, Decadence is Hard Work, gemella di Monoculture, l'amore per Mark Bolta,

Mark Bolan viene profuso in Heaven, e la cover finale di Out Come the Freaks, brano The Was Not Was, con Nona Hendrix come ospite, chiude un cerchio durato per il sottoscritto sin troppo poco. Mark Almond sta attualmente portando in tournée Soft Cell, scelta credo necessaria ai fini promozionali, ma vedere apparentemente compassato Mr. Ball dietro le sue macchie del suono ci mancherà assai, e non solo nei live. In realtà Mark Almond, che è stato proprio in Italia qualche giorno fa, soltanto nelle tracce finali, probabilmente i bis, esegue due o tre pezzi dei Soft Cell, ha scelto di non portare questo disco mancando sia appena stato pubblicato. Non deve essere semplice neanche per lui. Ma andiamo ad ascoltarci una seconda traccia da questo disco. Era il 15 luglio quando è stato pubblicato questo secondo singolo, In Heaven, tra parentesi, When I Dance With You, ed è proprio il brano che andiamo ad ascoltare, Soft Cell.

15 luglio usciva In Heaven When I Dance With You, quello che è il secondo singolo che ci ha avvicinato alla pubblicazione, poi uscita avvenuta lo scorso venerdì 25 settembre, di Dance Italia, il disco The Soft Cell che stiamo raccontando in qualche maniera anche celebrando qui indica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week di Radio Start. E andiamo a farlo ancora con la lettura di una recensione. Per quanto riguarda l'album The Soft Cell, a differenza dell'album dei Proto Marti di cui abbiamo già parlato poco fa, non abbiamo recensioni sulla carta stampata perché evidentemente non sono arrivate in tempo, perché così non sono state quindi pubblicate. Le troveremo probabilmente nei numeri che usciranno nelle prossime settimane della stampa nazionale classica. E andiamo quindi a leggere un'altra recensione dal web, questa volta dal sito Onda Rock. La recensione a firma Gianfranco Marmoro, che scrive così: prima o poi capita di doversi confrontare con il passato, di passare in rassegna i tanti errori e le poche soddisfazioni di una vita, ma il prezzo da pagare è notevole, soprattutto quando tutto ciò avviene con l'amara consapevolezza della maturità e del presente. È pertanto non facile cogliere l'ingente carico emotivo che Mark Almond ha affrontato nel portare a termine quest'ultimo capitolo sotto il nome Soft Cell. Un viaggio nei ricordi di Dave Ball e Mark Almond, intrapreso prima con il piacevole Cruelty Without Beauty del 2002 e poi ripristinato 20 anni dopo con il discontinuo Happiness Not Included, non avesse nulla da spartire con il trittico degli anni d'oro della band ed è stato subito evidente. La nostalgia è canaglia, ma ancor più complesso è riuscire a districarsi tra rimorsi e rimpianti. Questa celebrazione non prevista dei tempi che furono e dall'amico ormai scomparso Dave Ball offre alcuni spunti dal tono deciso e invitante. Per quanto filtrata da diavolerie elettroniche, la voce di Almond è decisamente più sul pezzo rispetto al precedente album. E questo in effetti, mi ci aggiungo io, lo devo ammettere, tant'è che per quanto mi riguarda l'ultimo disco Happiness Not Included non mi mancavano i pezzi, non mi mancava la scrittura, ma un pochino mi aveva intristito la voce di Mark Almond, che comunque voglio ricordare al recensore era uscito da un terribile incidente automobilistico che lo aveva fatto star male per diversi mesi. Comunque, prosegue così la recensione. Dopo l'interessante introduzione di Elusive, la title track mette in fila tutte le icone reali e virtuali di un'epoca ormai irripetibile, dove la trasgressione non era funzionale alle esigenze del pubblico, ma frutto di una voglia di confrontarsi e osare. Il dance groove è saturo al punto giusto, le immagini evocate ripercorrono l'evoluzione dell'edonismo sfrenato di un'era consegnata alla storia. Pur partendo con il piede giusto, sono infatti piacevoli le leggiadrie dance di The Space Inside e Times Square, il terzo e ultimo comeback album The Soft Cell, Dance Italia, non offre sufficienti spunti creativi ai quali affidarsi. È più il contesto a stimolare l'attenzione per un disco che in altre circostanze avremmo liquidato come retro e dignitoso. Le luci al neon, i peep show e le notti trascorse in infimi club tornano al centro della scena, ma in Dance Italia, più che la trasgressione che animava non stop erotic cabaret, emerge un'attitudine commemorativa che predilige l'edonismo estetico alle malsane atmosfere degli Etis. È encomiabile la volontà di Mark Almond di voler onorare la memoria dell'amico Dave Ball. Diventa così facile perdonare il ricorso all'autotune per inverdire la voce e adattarla alle trame synth-pop del progetto, una scelta che in alcuni frangenti è come una spada di Damocle, pronta a smorzare le intuizioni migliori del disco. Mai, come in questo caso, i testi assumono un particolare rilievo. Mark Almond racconta di prostitute, di trans agli angoli blu delle strade, di fetish, di abiti di pelle nera e un susseguirsi di riflessioni su emarginazione e accettazione, che ha già magistralmente descritto anche nei tanti album solisti e negli splendidi progetti a nome Mark and the Mambas. A questo punto diventa facile, perdonare le pagine meno riuscite di Dance Italia. E poi andiamo alla conclusione di questa recensione, che dice così: con Dance Italia anche il nome Soft Cell viene definitivamente archiviato nella memoria, è un ultimo capitolo dignitoso e interessante più per i testi che per le intuizioni musicali.
decisamente retro e a tratti gradevole, ma non sufficiente a creare quel meraviglioso cortocircuito che il duo consegnò alla storia con tre piccoli gioielli synth pop. Ben vengano dunque le celebrazioni e i tributi per due musicisti di nobile lignaggio, ma non si parli di capolavoro finale. Qui l'unica meraviglia è l'autenticità di un racconto che suscita tuttora ammirazione. Beh, certo non le manda a dire Gianfranco Marmo su Onda Rock. Io personalmente mi permetto di aggiungere che se Dave Ball non fosse morto, da grande producer, da perfezionista qual era, probabilmente avrebbe affinato qualcosina che qui e là effettivamente meritava di essere fatta meglio. Ma io personalmente ritengo gli ultimi due album nettamente superiori al disco della riunione Cruelty Without Beauty del 2002, di cui invece parla in maniera positiva. Ma comunque la musica è bella perché ognuno ha poi le sue reazioni. Andiamoci ad ascoltare quello che è stato il terzo singolo. Eravamo all'11 di agosto, quindi in pieno di questo caldo agostano assolutamente insopportabile di quest'anno, e bisognava cercare un po' di spazio, e i Soft Cell ci parlavano di The Space Inside.

E questa era appunto The Space Inside, terzo singolo pubblicato, come dicevo prima, ad agosto. Andiamo verso la conclusione di questa puntata speciale, abbastanza extra large, di Dica 33 Focus, e lo facciamo ancora attraverso un'ultima recensione di questo disco Density Realist of Cell, e poi dopo attraverso un'ultima canzone. Prendiamo la recensione estratta da Segnali Sonori, che scrive così: c'è un dettaglio che rende Density Realist qualcosa di più di un semplice album di Soft Cell. Lo scorso ottobre Mark Helmond e Dave Ball avevano finalmente ascoltato insieme i mix definitivi, il disco era finito, tutto era al suo posto, dopo eravamo molto contenti, ha raccontato Helmond. Dave era euforico, non vedeva l'ora di fare qualche concerto nel Regno Unito la primavera successiva. Due giorni dopo Dave Ball è morto nel sonno a 66 anni. La coincidenza temporale di quelle che sembrano scritte da uno sceneggiatore troppo incline al melodramma. L'ultima nota di Soft Cell era stata sistemata, il sipario poteva ancora restare aperto, ma uno dei protagonisti non c'era più. Bale, alle prese da anni con gravi problemi di salute, aveva completato quello che sarebbe diventato il suo ultimo lavoro, Density Realist, uscito lo scorso venerdì, e dunque contemporaneamente un album nuovo, una celebrazione e un congedo. Dave era in cattive condizioni di salute così da tanto tempo che ho sempre pensato che questo album sarebbe stato il nostro ultimo, ora ne ho la certezza, diceva Mark Hammond, che proprio qualche giorno fa è stato appunto in concerto a Parma. La differenza è tutta in quell'ultima parola, certezza, perché i Soft Cell non hanno deciso di sciogliersi, non hanno progettato un album testamento, non hanno costruito a tavolino la loro uscita di scena, è stata la morte a trasformare un disco pensato come una celebrazione in un documento finale. E quasi per una forma di ostinazione Mark Almond ha voluto che fosse una festa, volevo che questo disco trasmettesse un'atmosfera diversa, un senso di gioia, se questa doveva essere la fine volevo che fosse così. E naturalmente il titolo porta direttamente alla New York, al leggendario club della Lower East Side. Loiseda, per chi amava Joe Jackson, ne fece un pezzo bellissimo a proposito di quella zona, posto frequentato da Mark Almond e Dave Ball all'inizio degli anni Ottanta. Dopo l'esplosione di Tainted Love, i due erano arrivati nella città americana per registrare poi Non Stop Erotic Cabaret, disco che li avrebbe trasformato da bizzarro duo elettronico inglese in una delle formazioni più riconoscibili della nuova musica pop. Di giorno si registrava la Media Sound DJ di El Skitch e di notte si entrava in un'altra dimensione. Density Realist, Paradise Garage, la New York notturna, la scena queer, la disco, la New Wave, la trasgressione. Quella città avrebbe cambiato per sempre Mark Almond e Dave Ball. E come lo ha ricordato Mark Almond, il periodo newyorkese fu un'epoca creativa, decisiva tanto per la loro musica quanto per le loro vite. Se Non Stop Erotic Cabaret aveva raccontato quella notte mentre stava accadendo, Density Realist la guarda quasi mezzo secolo dopo, con la memoria di chi è sopravvissuto alla propria giovinezza. Esultato una specie di fotografia mossa, Times Square, i club, le luci, l'euforia, il sesso, la solitudine. L'alba che arrivava troppo presto non è un disco che tenta di riprodurre semplicemente il suono del 1981, è piuttosto un disco che prova a recuperare la sensazione di quella stagione. E qui la formula Soft Cell torna a funzionare. Ball costruisce l'architettura elettronica, Almond ci porta dentro la storia, synth analogici, drum machine, pulsazioni da dance floor, melodie pop e improvvisi squarci malinconici. La stessa combinazione che all'inizio degli anni Ottanta aveva fatto The Soft Cell qualcosa di diverso dalla semplice variante britannica della musica elettronica. Vado alla conclusione di questa bellissima recensione articolo, perché poi ci sono anche appunto spezzoni di intervista. Insomma, alla fine Density Realist racconta una cosa molto più universale della storia di Soft Cell, racconta il tempo che passa mentre noi continuiamo a ballare. La New York di Almond e Ball non esiste più, i club hanno chiuso, molte delle persone che li frequentavano non ci sono più, quella cultura è stata trasformata, commercializzata, archiviata, ma la musica conserva una cosa che la memoria non può garantire, il movimento. Per questo
questo Helmond ha voluto la gioia, non per negare la morte di Ball, ma quasi per sottrargli l'ultima parola. I Soft Cell se ne vanno come erano arrivati, dentro una notte, con una macchina elettronica accesa, una voce che racconta il desiderio e una pista da ballo che continua a girare anche quando qualcuno ha smesso di ballare. 45 anni dopo Tainted Love, Dance Etheria chiude il cerchio nel modo meno prevedibile, non con il silenzio, ma con un'altra festa, una festa che sappiamo essere l'ultima, ma che proprio per questo non vuole piangere. Splendida recensione, davvero, di qualcuno che evidentemente amava Massimo Villa, i Soft Cell, e io con lui, quindi accolgo con gran piacere come ultima recensione questa, tratta appunto dal sito Segnali Sonori. L'ultima traccia che vi faccio ascoltare è quella che è stata poi anche l'ultima ad essere rilasciata prima della pubblicazione di tutto il disco. Sto parlando nell'8 settembre di The Rainbow Room, praticamente 3 settimane prima del rilascio di tutto il disco. Su queste note Francesco Bibone vi saluta, vi dà appuntamento a sabato prossimo per Diga 33 Focus. Naturalmente, per quanto riguarda invece il disco della settimana, lo saprete dai nostri social e lo potete ascoltare nella rubrica quotidiana Dica 33, dove in pillole vi facciamo ascoltare alle 15.30 3 o 4 tracce del disco, però senza alcuna presentazione, ma soltanto con un jingle in apertura e chiusura. Tutto questo è Dica 33. Vi ricordo, come sempre, il sabato sera la notte elettronica di Radio Start, alle 21 i controlli con Filander e in sequenza il nostro Globster. Ciao a tutti e buon ascolto con Radio Start. Ciao!

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 366 e oggi parleremo di tre serie che sono, diciamo, due appena concluse, una si sta concludendo.
2: Oggi si ride, leggeri, stiamo leggeri.
1: Ma io, Presidente Curtis, non ho capito nemmeno, facendo spoiler, non nemmeno se è finito, non l'ho capito bene.
3: È finito oggi.
1: Ah, oggi è finito, bene. Ted Lasso invece
3: cioè, no, oggi, ieri è finito.
1: Ieri.
2: Oddio, è finita? Non me lo ricordo. Sì, penso di... no, non me lo ricordo.
1: Bellissimo, a me piace così, che non te lo ricordi.
2: Forse no.
3: Finisce la settimana prossima.
1: Abbiamo questi temporali che... E io andrò invece a parlare di una serie che invece è terminata adesso, che il titolo ve lo lasciamo dire naturalmente da Paolo, perché io sono assolutamente incapace.
2: Stuart Fails to Save Universe. Che in italiano è un po', non funziona tanto bene.
1: Stuart
2: non riesce a salvare
1: non
2: l'universo.
1: Riesce a salvare l'universo.
3: Fallisce nel salvare l'universo. Stuart fallisce nel salvare l'universo.
2: Fa schifo. non riesce. Però non riesce nemmeno. Cioè, fails. Cioè, il fail è un verbo americano che c'ha una coloritura tutta sua. Non riesce. Non riesce, potrebbe essere can't, capito?
3: Invece gnafa.
2: Stuart proprio fallisce, esatto, cioè il fallimento, però in italiano è un po' più macchinosetto, quindi la teniamo in americano.
1: Queste saranno le tre serie di cui andremo a parlare in maniera approfondita. E poi andremo invece a parlare di chiusure, diciamo, e andremo a parlare di Star Trek Strange New Worlds, che è arrivato alla sua...
2: Vabbè, quelle piluccate non le dire.
1: Non le diciamo, ne parliamo. Parleremo anche di Star Trek.
2: Qualche pinzillacchera frattaglia, dai.
3: Tra l'altro, grazie Roberto per averci presentato in compagnia di Roberto Pagliaro, Paolo Ferri e Marco Palma.
1: E in questo modo è stato presentato in maniera differente. Tu hai parlato da solo, quindi...
3: Sì.
1: E ci troviamo qui, appunto, a registrare una nuova puntata di Subtitle, e ci troviamo a fare, diciamo, un piccolo preambolo importante, perché io vi voglio riportare ancora il dato significativo, perché adesso è diventato veramente significativo.
2: I preamboli.
1: Preambolo significativo. Per chi ha coscienza e vuole sapere, Spider-Man Brand New Day è il film che ha incassato più soldi della storia del cinema.
3: A posto. Dai.
1: Ha superato anche Avatar. Ha superati tutti.
2: Al cambio 2026.
1: Naturalmente stiamo parlando di miliardi. Poi non è vero, chiaramente, perché il film più pagato al mondo rimane sempre Superman. Comunque. Il primo Superman. Perché quello solo di gadget fece più di... a suo tempo più di 10 miliardi, che fu qualcosa di clamoroso, un valore assurdo. Stiamo parlando degli anni 70, quindi... Ok. Ora, dollari,
2: Sì.
1: No. Naturalmente, che cosa ci abbiamo da dire noi?
3: Ma che cosa ci abbiamo
1: in questo preambolo vorremmo anche dire una cosa interessante. Potete andarla a visionare sia su IMDb, che è l'organo internazionale, sia su Mojo, che è l'organo internazionale. Io ho scoperto che Mojo è l'organo internazionale che fa tutti i calcoli di questo mondo e quell'altro. Non lo sapevo, io pensavo che fosse IMDb. E praticamente potete andare a vedere una cosa piuttosto singolare, che stiamo parlando di fantastigliardi per quanto riguarda i film, e praticamente nei primi dieci posti ci sono sei film della Marvel. Il primo film della DC in termini assoluti è Aquaman, ed è tipo 26esimo.
2: Il primo film non Marvel? Avatar.
1: Il primo è da Avatar.
2: Avatar,
1: sì, certo.
2: Odissea,
1: no, qui stiamo parlando dei miliardi, non dei sotto i miliardi.
2: Ah,
1: capito?
2: Vabbè.
1: Dopo Brand New Day e Avatar c'è Endgame, naturalmente.
2: Va bene.
1: Rimane in termini assoluti forse la più grossa Ed è forse quello il film Marvel che ha guadagnato di più.
2: Che mi vado a rivedere in settimana nella versione extra.
1: Ah,
3: comunque,
1: sì.
3: Odissea per oggi, per adesso, ha un dignitosissimo 11° posto.
1: Appunto,
3: quindi vedi, fuori dalla top 10.
1: Sì, perché stiamo parlando di miliardi. Sì, sì, sì, sì, sì. No, capito? Cioè, sì, miliardi sì, però non quei fantamiliardi, fanta super mega fano, come si dice. Ed è bellissimo perché il primo è Aquaman, quindi la DC dovrebbe diciamo addrizzare le orecchie e cercare di capire, considerando il fatto che quello che loro ritengono un diciamo non buon buona serie per televisiva in questo momento è risulta la serie televisiva della HBO che ha fatto più share di tutti, e stiamo parlando di Lanterne. Che è incredibile, ha superato House of Dragon. È incredibile, nella sua prima puntata ha superato House of Dragon.
2: Ma secondo me c'è una
1: che
2: discesa.
1: Aveva un hype.
2: C'è una discesa, perché la serie è un po' c'ha qualche...
1: Beh, allora, la puntata numero 4 ha fatto 10 milioni di telespettatori, che sono una madonna per un canale privato.
2: Sì.
1: Una madonna.
2: Quella è una puntatona, però vabbè, poi ne parleremo, dai. Andiamo sugli annunci.
1: Andiamo sui nostri.
2: Le cose che abbiamo promesso, dai.
1: E quindi diciamo che possiamo cominciare a parlare delle nostre serie di cui vogliamo parlare oggi. E io direi proprio di cominciare, anche se sembrerà strano, da una serie di quelle strambe. Strambe perché ormai è diventata quasi vecchia, e stiamo parlando di Ted Lasso.
2: Ah,
1: quarta stagione, giusto?
2: L'amore mio, l'amico mio, sì, sì, quarta stagione. Sì, sì, sì. E c'era tanto scetticismo, sì. Soprattutto c'è Pagliaro, dice mo Ted Lasso va a allenare le donne, il wok, eccetera. Faccio questa premessa, invece mi ha conquistato anche questa stagione, devo essere sincero. Tu Marco hai visto solo il pilot?
3: Sì, ho visto solo il primo episodio.
2: Che sensazione ti dà? Dai.
3: Devo dire che dal primo episodio anch'io ho avuto questa sensazione di non forzato. Nonostante sia una stagione che parte dalle premesse forzatissime, perché Ted Lasso alla terza stagione aveva un ottimo finale di serie e aveva chiuso tutto quanto anche bene, anche in maniera congrua, si erano chiuse tutte quante le storie, quindi la quarta stagione sembrava un po' campata in aria. Ora io appunto ho visto solo il pilota, e dal pilota anche io ho avuto questa sensazione di dire vabbè, però ci sta,
2: perché
3: per come la mettono giù dici ok, può essere questa cosa qui. Detto che Sudeikis è un mostro.
2: È talmente
3: bravo che potrebbe davvero fare qualunque cosa.
2: Ho scoperto che lui è l'ex marito di Olivia Wilde. Ho visto qualche giorno fa di Invite, e si sono tirati appresso vari stracci sui figli e altro.
1: Hanno litigato un bel po'.
2: Vabbè, non sapevo. Parentesi.
3: Però sì, comunque dal pilot,
2: gran bel film, poi magari un giorno ne parleremo. Scusa.
3: No, però comunque dicevo, dal pilot sembra una serie costruita che parte dalle buone premesse. Non sembra appiccicata, messa lì un po' insieme con lo scotch e dire vabbè, proviamo a fare sta cosa. No. Segue una sua coerenza.
2: Allora, c'è da dire che intanto tra i vari punti di forza di Ted Lasso, uno di questi, quello che magari uno si auspicava fosse quello maggiore di tutti, ma non lo è stato proprio il match con il calcio, il football inglese, la Premier League, tutto il pantheon di divinità della Premier League, da Mourinho a Guardiola. E poi il mix con la realtà, quindi questa squadra, il Richmond, che milita in Premier League, che si deve salvare.
3: Squadra
2: poi,
3: che ricordiamo che non esiste nella realtà, è totalmente inventata.
2: E soprattutto riesce, ecco, nella magia di essere sicuramente non realistica, però inserita con coerenza nei discorsi, nell'immaginario. Diciamo realistico della Premier League. E quindi appunto ci sono questi cameo, questi giochi, questi ammiccamenti poi alle figure gli archetipi dei calciatori Premier, Beckham ed altri, eccetera. Con questa nuova stagione ci si allontana un pochettino e questo un po' dispiace a quelli come me che sono tutti arrapati per vedere la partita, lo pallone, no? Però, e quindi si sposta molto di più di quanto non abbia fatto nelle stagioni precedenti e comunque l'ha fatto tanto sull'umano, sulle storie umane, sui rapporti personali.
3: Per quanto comunque nelle prime tre stagioni c'è stato tanto di umano.
2: Però ovviamente nella quarta stagione, dovendo parlare di una squadra di calcio femminile inglese, è ovvio che non si va a toccare il grande immaginario, la grande retorica, la grande narrazione realistica del calcio inglese, ma si va nelle pieghe di questa storia, anche se poi il calcio maschile di serie del Premier League fa capolino di qua e di là, poi lo scoprirai andando avanti, ma tanto a te non te ne importa, quindi sono vezzi miei, quindi ricompaiono un po' le figure delle altre stagioni, qualcuno soltanto nominato, qualcuno ricompare pienamente in maniera molto spassosa, e poi c'è Ted Lasso che porta la sua retorica nel mondo del calcio femminile. E la vittoria di questa serie, secondo me, è quella di non avere la forzatura di dover andare a parlare di dinamiche woke, ma di continuare a fare il suo lavoro, il lavoro che Ted Lasso ha fatto nelle precedenti stagioni, ovvero andare a lavorare sui deficit, le mancanze, i fallimenti di tutto questo immaginario, sì, e farne commedia, e farne comicità, e farne leggerezza, e farne humor, e farne trame umane, storie dolci amare, leggere e molto molto divertenti. Si ride, si continua a ridere comunque tanto, ci sono grandi siparietti bromance che sfiorano quasi l'omoeroticità, diciamo, l'omosessualità tra Ted e il suo vice Coach Beard, dove si balla su questo confine tra qualcosa che è molto più di una bromance, ma quasi un rapporto omosessuale. Però
3: Coach Beard, tra l'altro, miglior personaggio di Ted Lasso, cioè è un qualcosa, no, ma in questo... la puntata dedicata a lui, al suo viaggio, quando si fa quel trip durante tutta la notte in giro per la città, io l'ho trovata meravigliosa. Fantastica. Coach Beard è veramente, ecco, questa è la cosa che mi è sempre tanto piaciuta di Ted Lasso, sì, che tutti i personaggi, anche quelli che escono meno, anche i personaggi secondari, sono comunque tutti tridimensionali.
2: Sì, molto.
3: Cioè non c'è il protagonista, perché una serie che ha un protagonista che porta proprio il suo nome potrebbe avere il rischio di essere molto riferita solo sì, a lui, e di avere un personaggio forte e tutto il resto intorno. Invece la cosa bella di Ted Lasso è che davvero tutti, anche il, adesso non mi sfugge il nome del ragazzino che poi si trova a fare il magazziniere,
2: sì, che
3: dopo
2: poi diventa il suo vice.
3: No, non quello lì, l'altro, quello che arriva dopo. Quello proprio. Anche lui, che è un personaggio che comunque vedi così sporadicamente, ha una sua dimensione. Esatto. Quindi questa cosa è molto bella. Io poi ti voglio chiedere adesso questa cosa a nome di me e tutto il pubblico. Torna Roy Kent?
2: Lo vuoi sapere?
3: Forse sì, forse lo voglio sapere.
2: Lo vuoi sapere?
3: Perché è un personaggio che a me è piaciuto tantissimo.
2: Dai, cioè fa finta che non te l'ho detto.
3: Va bene,
2: fa finta
3: che non la te parabola detto. Sua è stata molto bella, quindi il fatto che nella prima puntata se ne parlasse ma non si vedesse un po' mi ha fatto...
2: No, stai tranquillo, perché arriverà tosto, forte.
3: Esatto, come Roy Kent.
2: È divertentissimo, come non mai. No, però riguardo al discorso che facevi sui personaggi di contorno che bucano lo schermo, già dal pilot, per esempio, c'è il personaggio della coach, della ragazza, sì, allenatrice, sì, che già nel primo non si vede.
3: E io ho vistucchiato la seconda, quindi...
2: Già buca l'attenzione pure lei, perché ovviamente parlando di calcio femminile si gioca molto... ma non l'omosessualità, diciamo la mascolina femminilità di queste calciatrici, dove nemmeno uno dice fa l'indagine sull'omosessualità, no, è un dato naturale, come d'altronde avviene nella narrazione poi anglosassone, nelle serie anglosassone, c'è questo non andare a a concentrarsi, eccetera, ma viverla come dato di fatto, naturalmente. E infatti ci sono storie sentimentali tra le calciatrici, l'allenatrice è un personaggio chiuso che poi si apre, che poi evolve e fa parte di queste figure, così come nelle prime tre stagioni c'è stato il suo vice che poi diventa la star degli allenatori inglesi, insomma, sì. Quindi tutto questo viene mantenuto. E poi sì, Coach Bird diventa un'icona, diventa davvero una, cioè un colosso, un personaggio epico, tragicamente epico nella sua comicità anche in questa quarta stagione. E quindi è una stagione che io mi sento di consigliare e ci si emoziona veramente tanto. Anzi, devo dire che l'applicazione dell'immaginario calcistico sul femminile dà dei tocchi, delle pennellate di pathos, di coinvolgimento e di emotività maggiori di quanto non è avvenuto nelle serie precedenti. Quindi sono felice di questa quarta stagione, assolutamente.
1: Io naturalmente sono assolutamente silenzioso perché la quarta stagione l'ho appena iniziata e non mi piace, ma va bene, è una questione assolutamente personale. Quindi
3: a te non erano piaciute neanche le precedenti, o comunque
1: la terza per me doveva chiudere il discorso e finire tutto. Okay. Non era pensabile fare una quarta. Questa è quella, è quel per me personalmente, anche se ho visto solo tre episodi, quindi vi posso permettere. Però in questi tre episodi io vedo la ribollita. Poi ti può piacere la ribollita, per carità, ma questa è la ribollita. Cioè, non è che se tu cambi
2: la Ted Lasso, la formula è quella, comunque.
1: No, non c'è più.
2: Però
1: non c'è
2: ci
1: più,
2: sono degli
1: non c'è
2: snodi.
1: Più il brio, non c'è più la non c'è più tutta quella caparbietà nel raggiungere il risultato, costi quel che costi. Non c'è più, almeno io non ce l'ho vista, quindi non è che, soprattutto non c'è più quell'ironia sarcastica, insomma.
2: Sì,
1: nel calarsi le brache non c'è, non ci può essere, quindi di conseguenza per me è una caduta, è appunto la ribollita di tutta quella parte di Ted Lasso che andava bene nelle altre stagioni perché era il cosiddetto contorno, però nel contorno c'era poi il vero proprio, le vere e proprie portate, io almeno tre episodi, per carità, quindi
2: ma è quello che ti dicevo,
1: io non li ho visti assolutamente.
2: Cioè, la forza di Ted Lasso era, è vero, hai detto bene l'espressione giusta, calare le braghe al mondo calcistico serio, che si prende sul serio, anglosassone, europeo, anche internazionale. E qui è ovvio che il mirino si sposta completamente, perché non puoi fare la stessa operazione sul calcio femminile, che è un oggetto fragile in generale, come appunto il nostro mondo reale, e che quindi non può essere, non gli si può calare le braghe, perché proprio no, è un mondo povero, un mondo misconosciuto, è un mondo fragile, però
1: ma questo non sarebbe un problema, cioè non avremo mai in questa stagione una frase di lui che chiede al ragazzo di uno, perché io sto facendo la versione femminile, di lui che chiede al ragazzo di una delle sue atlete: scusa, ma tu come fai per calmarlo? Gli faccio i pompini. Questo tu non lo sentirai mai in questa versione.
2: Ma,
1: e per me, dato che non lo sentirai mai, è già finita. Perché quella era la parte che a me mi scombisciava completamente, mi faceva impazzire. Cioè, di colpo tutti li dove fa. Non lo posso. No, no, no. Questa strada magari, ecco, la eviterei, perché come lo faceva a fare calmare, perché quella era una specie di teppista, e lei gli diceva: oh, io gli faccio i pompini. E questo era Ted Lasso. Ted Lasso era quello che
3: si ritrovava con la padrona,
2: la proprietaria,
1: la presidente. Che faceva di tutto per fare in modo che ci sia la capitolazione totale.
2: Ma quella è la prima stagione, poi già finisce.
1: Sto dicendo, ma già lì non c'era. Poi, nelle stagioni successive, io non so come dirlo, ma il rapporto che lui aveva con il coach, Sì. Cioè col suo vice, diciamo, non so se si può dire vice.
3: Vice, sì.
1: Il suo vice, no, nel calcio io non... Con il coach, come fa a essere uguale? Come fa a essere la stessa cosa con le donne? Cioè tu lo capisci che atteggiamento c'aveva lui con i giocatori? Cioè era poco ci mancava che li portava a puttane, cioè... Siamo a questi livelli.
2: Ho capito, però la materia prima dopo cambia, quindi devi anche
1: allora,
2: adeguare
1: siccome
2: certe
1: cambia,
2: cose.
1: Siccome cambia, quello che ti dico io, ma è una mia assoluta impressione, è che manca tutto il mordente che c'era in quella fortunatissima serie che è stata le prime tre stagioni, dove appunto la terza stagione è stata proprio il momento della chiusura, perché... purtroppo è sempre lo stesso discorso, la riscaldata una volta, la riscaldata due volte, poi la terza.
2: Diciamo che il dispositivo comico però continua a funzionare, il ritmo, le trovate, l'inventiva, poi sì è vero che attecchisce su un territorio sicuramente più diverso, meno mordace, questo è vero.
1: No, sarei curioso di vedere quali sono gli ascolti, perché quello ci darebbe un segnale chiaro. Cioè se Apple
3: Apple infatti, in genere non rilascia questi dati.
1: Ma attenzione, perché sia chiaro, io siccome fra l'altro questa cosa l'ho studiata molto, me la sono ben studiata anche con degli americani che ne fanno uno studio, cioè nei circuiti on demand fare una classifica è complicatissimo, è un qualcosa che diventa... capire se una serie funziona o meno è complicatissimo. È complicatissimo perché tu non hai uno standing. Prima puntata la diamo oggi, qual è lo share? Questo lo può fare HBO. Perché HBO ti dà lo share di quella puntata, lo fa su quattro customer, cioè quello europeo, quello americano, quello America Latina che è gigantesco, che è gigantesco, e poi c'è quel settore asiatico. E lui prendendo questi quattro ti fa una media e ti dice questo è. Però attenzione, sia chiaro, quello che c'è nell'on demand spesso vuol dire maggiore di quello che tu vedi. Quindi diventa complicato. Una delle più grosse baccate, ma non c'entra niente, però lo diciamo perché tanto a novembre arriverà, delle più grosse baccate che si sono dette è che Ring of Power è una serie che non ha tirato. Ring of Power, secondo Amazon Prime, dopo che si è fatto tutti i conti, ha detto questa è la seconda serie che noi abbiamo più ricercata. Perché? Perché la gente non è solo lo sharing, è tu c'hai in mano le Fire Stick e vedi quello che fa la gente. C'è gente che continua a cercare di vedere e di sapere quando uscirà la prossima stagione, loro ne devono tenere conto, perché per loro l'hype è tutto, no? Quindi di conseguenza se c'è un hype di richiesta, nonostante che la gente ti dica no ma è brutta, loro ne tengono conto e dicono vabbè ma a me che me ne frega, io devo fare i miei utenti, ciò, capito? Quindi io sarei semplicemente curioso di sapere cosa nei primi 2, 3, 4 episodi, qual è il trend. Ecco,
2: io mi sentirei di dire che nel campo delle serie televisive è un po' meno interessante il dato di
1: è
2: quanta gente, come nei cinema, quanta gente va al cinema.
1: Il risultato è che
2: va nelle sale e compra i biglietti.
1: È difficile ed è complicato anche dire più interessante o meno interessante.
2: Invece il dato che più colpisce è quello evidenziato dagli Emmy. Apple ha fatto completamente man bassa. Ha fatto il vuoto, ha fatto il largo Apple. Apple ormai è il player dominante.
1: Ma noi non stiamo discutendo di Apple, stiamo discutendo e non nemmeno del fatto che Ted Lasso sia una serie che è stata grandiosa. Il problema è che Ted Lasso, per capire se è grandioso, per esempio guardando gli Emmy o il Golden Globe, lo dovremmo vedere l'anno prossimo. Se l'anno prossimo verrà schedulata essere messa, perché il discorso è chiaro. Ted Lasso, stagione 1, ha praticamente preso tutto. Lui ha preso tutto quello che si poteva prendere della televisione. Ted Lasso 2 un po' meno, molto meno. Ted Lasso 3 tantissimo. Bisognerà vedere il 4 che tipo di diciamo ricerca, cioè che tipo di interesse ha avuto, considerando il fatto che una persona poi può fare la media fra i vari premi che si prendono per riuscire a capire esattamente.
2: Sì, ma è anche come è entrato, come è entrato in tanto immaginario, non so, il Saturday Night Live, tutto quell'indotto di battage web, perché, social, come Widow's Bay, per esempio, che è diventata una presenza, cioè un hashtag proprio massimizzato ai massimi livelli, quindi anche Ted Lasso, meno di Widow's Bay. Il fenomeno Widow's Bay sta proprio bucando veramente ogni cosa che si può bucare, e credo che sia il fenomeno ormai tirante, diciamo, il fenomeno.
1: Ma infatti quello che stavo dicendo io è proprio il fatto che comunque, a prescindere da tutto, cioè, il personaggio Ted Lasso rimane lì. Io i primi tre episodi, sia chiaro, lo dico sempre, per, non è il mio genere Ted Lasso, però chiaramente tu ti vedi i primi tre episodi, dici, ma non è granché, secondo me non è granché, però te li vedi perché c'è lui, togli lui, questa non è una serie. No?
2: Però il gancio con la il gancio con la Premier League, anche
1: no, ma se tu togli lui, praticamente ti ritrovi con una serie televisiva che è uno scioglilingua, sono persone che parlano tra di loro, cioè sarebbe orribile. Sì. È lui. E poi, fra l'altro, c'è da dire anche un'altra cosa, che io reputo che le sue storie siano belle. Cioè, lui e i casini che succedono a lui sono l'unica cosa che mi interessa, che mi fa impazzire. Cioè, e lui arriva e non ci capisce niente. Non ce la fa. Adesso che cosa mi metto a fare? Mi metto a fare il genere del calcio femminile. Va bene. Che poi lui prende tutto con questo modo di fare, di essere.
2: Ted Flanders. Ned Flanders.
3: Ned, sì, Ned. Sì, è vero. Lui è proprio un Ned Flanders. Un Ned Flanders.
1: E questo secondo me è quello che si potrebbe dire il massimo che si possa ottenere per una serie che comunque è una commedia. Questa è una commedia vera, no? Come le commedie Windows Bay, che è una commedia, questa è proprio una commedia. Bene, e comunque sia, a prescindere da tutto, io non so se voi volete aggiungere. Io stavo vedendo, l'unica cosa che stavo vedendo è che il 30 settembre c'è la nona puntata e il 7 ottobre c'è l'ultima puntata. Quindi ne mancano ancora due.
2: Bene, okay. Bene. No, ci torniamo su.
1: No, ma io poi sarò sicuramente una serie che alla fine finisco, ci metto più tempo. Perché quando non ho quell'interesse, quell'hype, ci metto più tempo. Ci metto più tempo.

0: Comunque sia, se vogliamo uno di questi giorni, prima di arrivare alla fine, parlare anche solo del fatto del costrutto di lanterne, perché lanterne...
1: Non lo cominciamo,
0: no, perché prendiamoci... lanterne è strano,
1: ma abbiamo delle cose belle,
0: abbiamo cose bellissime,
1: abbiamo delle cose belle,
0: non saltiamo,
1: dai, io sono curioso di sapere questo Curtis oppure...
0: Presidente Curtis, va bene, allora facciamo così,
1: oppure se vogliamo fare Stewart, non lo so, che vi sentite?
0: Facciamo Stewart
2: come
0: poi,
2: mi pare
0: poi
2: io...
0: ci teniamo poi
2: ci diamo Curtis
1: allora,
2: per...
1: Curtis se volete fare alla fine perché io poi vi lascio perché già si è fatto tardi dai.
2: Perché se ne vuole andare l'infingardo
0: no, non te ne puoi andare, dobbiamo fare l'ultima parte
1: i fegatelli dai. Andiamo Stewart,
0: andiamo a
1: Stewart.
0: Parlare di Stewart
1: Fails.
2: Stewart fails to save the universe.
0: Insomma, Stewart non ci è riuscito a salvare l'universo.
1: Oppure, mi viene in mente, Stewart sbaglia a salvare l'universo, perché in effetti è una sequela di sbagli. Okay. Cioè, però allora. Anche lì è un tripudio di idee nerdissime al cubo, non al cubo, al sesquipedalmente cubo.
2: Al cubissimo,
1: dove... Lore e Predi, Chuck Lore e Bill Predi pigiano proprio bestia il pedale sull'acceleratore della nerd culture, creando un gioco completamente folle, a tratti privo di senso, ma privo di senso anche come dicevi tu, costrutto. Cioè abbiamo la dimensione sitcom Big Bang Theory, che non agisce però come è avvenuto il caso di Sheldon, che a me purtroppo non mi ha mai conquistato dal momento zero, problema mio, perché poi la serie so che è stata apprezzata.
0: Capolavoro, lo so, però
1: purtroppo l'uscita dalla logica sitcom non mi ha proprio attecchito addosso. Invece Stewart, che esce dalla logica sitcom però se la tira dentro in una maniera no sense, bellissima, invece mi ha agganciato.
0: Beh, allora, no, prima di tutto diciamo che i creatori di questa serie, che sono appunto Chuck Lorre. È sicuramente
1: io credo soprattutto Bill Predi, perché Chuck Lorre diciamo è stato bravo sulla dimensione Friends oppure One Half,
0: no, perché Chuck Lorre,
1: però Predi secondo me è quello che gli sta a fianco, che è ancora più nerd, ci ha messo il carico di nerd sopra.
0: No, ma perché Chuck Lorre è quello che praticamente ha creato tutta la parte, perché loro si dividono questa struttura incredibile di gestione della sceneggiatura fatta per parti.
1: Sì.
0: Da quello che viene detto, Chuck Lorre è quello che praticamente si inventa dove devono andare,
1: sì,
0: gli Stewart.
1: Sì.
0: Io solo per quello, perché io sono un adoratore di queste...
1: Però tutto il citazionismo fumettistico, pop,
0: quello è chiaramente Billy.
1: E quello credo che non sia lui. Sì, sì,
0: No, quello non ci sono dubbi, per l'amore di Dio. Però ecco, quello credo che sia tutto di Bill Prey.
1: Sì.
0: Non so se Zack Spann ha fatto qualcosa di particolare, però insomma, non lo so.
1: Quindi viene preso questo personaggio minore, creati diciamo i Big Bang Theory di serie B, come i Teen Titans del Big Bang Theory.
0: La cosa interessante è che loro sono una... Allora, la prima impressione che mi è stata data, appena l'ho visto, ho detto io, oddio, ma che è Clerks? Una versione di Clerks serie televisiva.
1: Beh, perché c'è il negozio di fumetti.
0: Perché c'è un negozio di fumetti, ci sono tre nerdissimi che sono lì all'inizio, sin dalla prima battuta.
1: Attenzione, Clerks, eravamo imbevuti della cultura grunge.
0: Eravamo in un altro mondo e loro non sono niente, non c'entrano niente. Però ci sono questi due personaggi che si azzuffano per sapere se Batman e quell'altro personaggio
1: che non pagano i fumetti,
0: che sono lì,
1: rubano i fumetti,
0: mi ha fatto subito pensare a Clerks, al fatto che c'erano i personaggi che dovevano discutere su
1: Obi-Wan
0: Kenobi,
1: se i lavoratori contrattuali su

0: club appalto della morte nera, perché dovevano morire.
1: Mi è subito portato a pensare quello. La differenza naturalmente la fa, ed è oceanica, il fatto che comunque sia siamo in un periodo storico completamente diverso, cioè proprio non c'entra niente con di Klerk, e soprattutto non ci sono quei personaggi che erano abbastanza incredibili, ma devo dire che sono rimasto abbastanza stupito da Kevin Sussman, che sarebbe quello che fa Stewart, il personaggio principale, e da la sua ragazza, che io mi hanno fatto impazzire. Poi quello che fa è Barry Creep, che è lo stronzo, non te lo saprei.
0: Che funziona meglio doppiato. Quello veramente è uno dei rari casi in cui il doppiaggio fa meglio della lingua originale, perché il doppiatore di Creep, che è lo stesso di Krusty il clown, diciamo.
1: Esatto. Ed è veramente, veramente fuori di testa.
0: Che è una star delle convention di fumetto ormai.
1: E vorrei dire che questo è un bellissimo melt, prima di tutto per farlo vedere a chiunque, un bellissimo melt fra a chi piace il Dottor Who, perché c'è quella follia lì, c'è il mondo, il multiverso, il fatto che tu ti muovi,
0: i salti dimensionali, spazio temporali,
1: c'è questa macchina che sembra un oggetto non cyberpunk ma solo cyber, cioè nel senso che e poi uno degli stessi che gli dice che la macchina l'ha fatta un certo Young Sheldon.
0: No, è un esperimento fallito di
1: del giovane, dice nella versione inglese, dice del giovane,
0: no, i loro, no, nella, non giovani. Li dice già come professori universitari.
1: Ah, del professor Sheldon.
0: Il professor Sheldon è
2: quindi
0: di...
2: lui è già diventato.
0: Sì. È un esperimento fallito dei due. Come si chiama? Norman è
1: il
0: fidanzato di Penny. Sheldon è...
1: hanno fatto questo esperimento e non si sa per quale motivo oscuro. Questo personaggio in un altro universo ha preso questa macchina e si è messo a muoversi e a cercare di salvare l'universo, perché l'universo,
0: no, comunque fa riferimento all'entanglement quantistico, comunque butta dentro un esperimento quantistico,
1: ci butta dentro una serie di cazzate che non finiscono mai, ma è bellissimo per questo, fa proprio morire, perché quando tu ti trovi di fronte a una storia che non ha né capo né coda, tu dici vabbè, siamo sul paradosso dell'assurdo, va bene, ti fai un sacco di risate, ma poi c'è un poi, no? La cosa interessante diventa quando, andandosi a spostare, diventano loro i protagonisti, cioè gli attori sono così bravi che riescono a spostare l'attenzione non sul fatto che si spostano in vari universi dove succedono delle cose assurde, ma sul fatto molto più importante che sono così bravi da tenere a sé i ragionamenti che ti fanno, diciamo, perdere il concetto che c'è attorno.
0: Sì, attenzione, quando dici bravi io ci metterei delle virgolette, perché è un tipo di recitazione totalmente in levare, totalmente nell'azzerare. Perché loro sono, cioè, quattro catatonici rimbambiti.
1: È bellissimo per questo.
0: Esatto. Quindi è un tipo di bravura, non la bravura istrionica, cioè metodo De Niro, Pacino, Matthew Rhys, Rhea Seahorn, eccetera. È quella recitazione, Big Bang Theory.
1: Questa recitazione assomiglia molto a quella.
0: Non
1: di
0: vorrei
1: Max.
0: Essere offensivo, però. Una recitazione in stile Asperger, diciamo.
1: Ma questa recitazione, questo modo di fare, è proprio in comunione con un esperimento come può essere quello stato il primo Clerks e non Clerks 2.
0: Sì.
1: Che già diventa tutto molto più complicato, più
0: film vero.
1: Sì, certo. Non è più sperimentale come l'altro, non è più pazzescamente folle come l'altro. Sì, allora, insomma.
0: E poi comunque...
1: Silent Bob.
0: No, questo Stewart è comunque anche una riflessione molto meta, cioè un gioco nel gioco, perché è questo, è lo scavo metafilmico, diciamo così, metacinematografico, nella mitologia di Big Bang Theory, che fa la felicità di noi geek nerd che saltano in aria ad ogni riferimento. La sigla per esempio è già, ogni istante della sigla è puro delirio, pura meraviglia.
1: Sì, la sigla.
0: Dove comincia, non skippate dire di testa, adesso parlerò di questo, del mio cane, adesso parlerò di... E quindi, oppure i titoli di coda, dove, consiglio per chi non ha ancora visto questa serie, fermate assolutamente, mettete in pausa un istante prima degli ultimi secondi del logo Warner Bros, perché c'è la lettera, in ogni puntata c'è una lettera. Non ci avevi fatto caso.
1: No, certo.
0: C'è una lettera di Chuck Lorre, divertentissima.
1: E ogni volta dice una cosa.
0: Un messaggio
1: interessante. Ora però, torniamo e soffermiamoci su che cosa succede. Cioè, praticamente questi personaggi, una persona potrebbe pensare immediatamente, ma è tipo l'MCU, no? Multiverso, dove ci sono gli stessi personaggi. Sì, però la cosa bellissima dove loro hanno giocato è che se tu sei un'altra cosa, no? Se sei un'altra cosa, sei un'altra cosa. Se sei in un altro universo, si riprende l'idea universale, che è sempre molto, molto seguita, del fatto che appunto in un universo parallelo non è detto non che la storia di che ne so, Paolo Ferri, Marco Palma, piuttosto che quella di Roberto, siano diverse, ma che le condizioni siano diverse. E infatti qui ci ritroviamo, per esempio, in un luogo dove brulicano l'erba.
0: È la logica,
1: in un luogo dove sono sagittari.
0: È la logica delle crisi, no, dell'archetipo DC Comics, della crisi delle terre infinite. Cioè, c'è un numero di terra diverso, terra 616,
1: esatto, però,
0: e ognuna di queste terre c'è un diversivo, tipo la terra dove tutti sono mucche, hanno quattro stomaci,
1: esatto.
0: Terra dove tutti sono centauri.
1: Ma di solito cosa succede? Che coloro che si spostano in questi multiversi non sono costretti ad essere come il multiverso, ma rimangono sempre loro stessi. Qui invece loro diventano esattamente quello che succede nel multiverso. Cioè, nel multiverso gli esseri umani brulicano e loro mangiano l'erba.
0: Sì.
1: È
0: sì,
1: bellissimo.
0: Sì.
1: Gli esseri umani sono dei sagittari, centauri. Non so,
0: sì.
1: Non so nemmeno se c'è differenza. E in entrambi i casi loro si ritrovano come degli uomini mezzo cavallo, cioè... Ci sta.
0: Oppure una terra post-apocalittica zombie.
1: Beh, quello fu uno spettacolo che non...
0: Oppure la terra dove c'è una guerra in corso.
1: Fino alla terra di nessuno, dove non c'è niente, ci sono loro e non c'è più nulla. Tutto è sparito. Ma quello della visione cyberpunk, secondo me, è uno spettacolo, perché io quando ho visto la visione cyberpunk di un mondo... in cui si ammazzano tra di loro le persone, oppure la versione Harry Potter.
0: Sì.
1: Ah, fantastico. Che uno dice, vabbè, ma questo è un posto molto bello, abbiamo la magia, è interessante. E subito dopo vediamo il personaggio, interpretato fra l'altro da un italiano, perché Romano, quello è italiano, sai?
0: Quale? Nella puntata Harry Potter?
1: No, uno dei tre personaggi è italiano. Fabrizio Mazzotta.
0: No, quello è il doppiatore.
2: Doppiatore.
0: Quello è il doppiatore.
1: Scusatemi. Brian, no. John Ross Bowie, questo qui. Questo no, quello l'ho già detto, aspetta, scusate, io devo cercare,
0: Ma uno dei quattro, intendi?
1: Sì, sì. No, uno dei quattro, scusatemi, non uno dei quattro, quello che si vede nella puntata in cui vanno dove sta la guerra, dove c'è la guerra,
0: sì.
1: Uno dei personaggi è italiano, fra l'altro io l'ho riconosciuto subito.
0: Uno è il cognato di Better Call Saul,
1: esatto,
0: di Breaking Bad.
1: Quello di Breaking Bad, certo.
0: E
1: il cocciapelato,
0: il generale. Un altro è il fidanzato, quello che muore tutte le puntate.
1: Sempre, quello è un altro sfigato che è bellissimo.
0: Gary, tipo.
1: Gary. Che a volte è sposato con lui, con l'altro uomo, c'è una puntata in cui sono sposati assieme, bellissimo. E vabbè, poi c'è invece Brian Fosen, come si legge questo, non lo so.
0: Chi è? Che deve fare?
1: Questo
0: ah, lui è Bert.
1: Lui è Bert, sì, e sì, questo sì. È un altro personaggio fuori.
0: Che si sposa in una delle puntate, poi lì trombano come ricci, c'è un episodio esatto, in cui arrivano cioè, ragazze fantastiche hawaiane.
1: C'è un episodio bellissimo in cui appunto si entra in un mondo dove...
2: Sì. No, dicevo, stavo cercando tra i personaggi, visto che adesso mi hai messo questa curiosità. C'è un personaggio con un nome che potrebbe essere italo-americano, André Sogliuzzo.
1: Sogliuzzo, esatto. Okay, sì,
0: okay, che fa? Che fa?
2: The Voice of the Adversary.
0: Ah, è la voce dell'avversario, quella specie di il bolla, i fulmini.
1: I fulmini, sì, vabbè, la spirale, l'avversario unico, che poi ce n'è uno solo, che è lui. Che è quello,
0: un'entità...
1: che è quello che ha generato tutto. Però tu non hai visto l'ultima puntata,
0: non mi
1: quindi...
0: spoilerare, va bene, va bene.
1: È così, è così. Però la cosa interessante di tutto questo genere di discorso è che... questa io la reputo una storia nuova, un modo di fare serialità diverso dagli altri. Cioè, per me questa non è una commedia, non è la solita commedia. E non è che non è la solita perché è un altro tipo di commedia. No, è proprio un lavoro editoriale interessante perché è nuovo.
0: Sì, perché rimane agganciato alla concept del multi-angle sitcom, però... in un single camera, cioè rimane un elemento della sitcom mescolato con un elemento del serial, del series.
1: Sì, io
0: e soprattutto non ha più paura di se stesso, non si contiene più la vena citazionista nerd, cioè proprio amplificata e sdoganata, laddove il problema di Big Bang Theory a un certo punto è stato che si è persa, si è diluita questa vena nerd e si è andata sulla classica storia della sentimentale alla Friends. Tutti si sposano, poi c'hanno i figli, poi c'hanno le madri. Lì io ho mollato Big Bang Theory nelle ultime stagioni.
1: Ah, tu non l'hai visto fino alla fine?
0: No, ultimamente no, perché tutti si vanno a fidanzare.
1: Allora, deve essere... Cioè, io faccio una premessa. Nonostante il mio nerdismo totale... molte cose di Big Bang Theory io non l'ho mai potuto sopportare. Ma è una cosa... molto legato al fatto che probabilmente se io fossi un americano le accetterei più volentieri, questo probabilmente perché sì. Loro sono un'esaltazione di tante cose e un'esagerazione, a volte si esagera troppo nella storia di Big Bang Theory, troppe risate, troppe, però diciamo che le storie di Big Bang Theory sono comode perché sono corte. E te le vedi, basta, finito, ti mangi, fai due risate, va bene così. Queste storie che sono altrettanto corte, una puntata qui dura 25 minuti, non sono così, io vorrei addirittura dire, danno quasi un senso di autorialità.
0: Sì,
1: cosa che una persona non avrebbe fatto, cioè qual è una serie che noi abbiamo visto negli ultimi due anni, che è un qualcosa che non si sarebbe fatto? Questa, perché le altre tutto sommato si sarebbero sempre fatte,
0: cioè. Si somigliano un po' tutte queste,
1: cioè, non è che se tu mi fai Daredevil in quella versione bellissima, tra l'altro spoiler, ci sarà ancora un'altra stagione poi basta, la chiudono perché è stato deciso così, non è che tu se mi fai un Daredevil in quella versione mi hai fatto un Daredevil che non ho mai visto, è sempre Daredevil,
0: sì.
1: Capito? Cioè, è quello, io sto parlando di quello perché quella è stata una serie che mi è piaciuta molto, quindi di conseguenza stiamo parlando di una cosa che io ho reputato molto buona come progetto, ma questo è un progetto più originale.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì.
1: Questo per me è una cosa importante. 10 episodi per raccontarvi una storia che naturalmente non finisce e che passa da un delirio all'altro perché... diciamo che alla fine nel penultimo episodio si ritorna alle origini. Beh, ma questa volta sono loro i personaggi del fumetto, sì. Possiamo dire questa cosa,
0: quella è la penultima puntata,
1: nella penultima,
0: dove loro stanno dentro,
1: ho detto nella penultima perché l'ultima, siccome qui Paolo non l'ha vista ancora e gli diamo il tempo di vederla, però possiamo dire che nelle 9 puntate precedenti Io ci ho visto anche un certo cammino, non tanto degli autori, perché insomma dei personaggi, perché i personaggi sono, essendo nerd, per definizione loro non cambiano, sono quello, non è che. Però diciamo che alcuni personaggi diventano molto più simpatici, molto più divertenti. Chiaramente sto parlando di John Ross Bowie, che diventa divertentissimo.
3: Kripke. Sì, sì, sì, sì. Kripke.
1: Perché Barry più passa il tempo, più diventa. Nella puntata in cui c'è una puntata in cui tutti sono telepati,
3: ah, sì,
1: e lì diventa una cosa bellissima, perché lui appunto siccome tutti condividono i pensieri degli altri, ecco che si scopre che quali sono gli altarini di come lui era da piccolo, per quale motivo c'ha quelle problematiche, e tu insomma senti e scopri delle cose che sono ridicole, allo stesso tempo sono ancora più nerd, se vogliamo, e lui diciamo è quello che dovrebbe essere meno nerd degli altri. Poi la soluzione che hanno trovato di cantare tutti assieme è una soluzione generalmente funzionale, nel senso che è così. Noi abbiamo questo esempio simile nel Villaggio dei Dannati, dove l'unico modo che avevano per tenere fermi i telepati, che erano i bambini, era pensare a qualcosa fortemente che non c'entrasse niente. Lui pensava a un muro.
3: Sì.
1: Pensavo a un enorme muro, e piano piano questi gli sgretolano il muro, ma ormai è tardi, quindi vabbè, quello è un film, non ne parlo. Però ecco, sto dicendo, c'è già questa idea, e l'idea di cantare è un'idea molto molto molto molto bella, perché poi è un'idea che in maniera semplicemente assurda, ma legatissima, legatissima, ritroveremo anche in Lanterne. Non l'hai visto, devi morire.
3: Beh, vabbè, vabbè.
1: Perché tu l'ultima puntata di Lanterna non l'hai vista ancora, giusto?
3: Mamma mia, è uscita la 6, sì. La
1: 7.
3: La 7 non ancora.
1: E vedi, succede così. Questa...
3: Va bene.
1: Perché la 7 è uscita ieri, quindi di conseguenza. Ma aspetta, maledici. Comunque sia, 10 episodi interessantissimi, sicuramente avranno un continuo. HBO ha già detto che lo rifà, perché gli è piaciuta tanto sta cosa, insieme a tutto il gruppo, perché diciamo che questo io poi non ho trovato, ma questo oltre a HBO Max ci sono altri gruppi che ci stanno dentro, infatti all'inizio si vede HBO e tutta un'altra serie di case, sì, di produzione. E vi ricordo sempre che HBO Max non è HBO America. HBO Max è quella internazionale, diciamo, quella che si occupa più dell'Europa, in realtà, perché c'è la versione Europe che non esiste,
0: sì,
1: però HBO Max è la versione, diciamo, occidentale, ecco, mettiamola così, perché poi c'è HBO Latina, che è quella di giù, che è forse quella più incredibilmente, quella dove gli horror vengono tutti da lì, che lì si fanno degli horror catastrofici, incredibili. Benissimo. Questo è quanto dovevamo dirvi, io non so se volete aggiungere qualcosa di veramente folle,
3: no.
1: Un rutto, una scoreggia, perché l'idea...
3: Sentiamo Marco.
2: Non avendo visto la serie, insomma, non ne voglio parlare,
1: visto.
2: No, però volevo a questo punto dare uno spunto a chi ci sta ascoltando e far recuperare di Chuck Lorre una serie che è caduta un po' nel dimenticatoio, perché c'è stata una stagione e poi l'hanno chiusa, che è Disjointed.
3: No, con, non la conoscevo.
2: Infatti, è una serie che è passata molto in sordina, sta su Netflix, se non sbaglio, ed ha come protagonista Katie Bates.
3: Sitcom?
2: No, sempre sitcom, ed è la storia di lei che gestisce un coffee shop.
1: No, come no?
2: Negozio dove si vende marijuana. È molto molto bella, guardatela. Purtroppo è stata fatta una stagione, poi è stata subito cancellata, secondo me ingiustamente, però
1: non ha avuto un granché
2: però successo. Quella stagione che c'è stata a me ha fatto ridere molto, quindi fan di Chuck Lorre, oltre a guardare le cose mainstream, guardatevi anche Disjointed.
1: Beh, molto bello, lo consiglio anch'io, sì, perché
2: fa ridere
1: molto molto divertente, naturalmente.
2: E non è nerd, eh?
1: No, stiamo parlando
2: per chi
1: però
2: di voi,
1: un prodotto...
2: quella piccola fascia che non è nerd, beh, guardate.
3: Anche Friends è un uomo e mezzo.
2: Vabbè, sì, sì.
1: Diciamo che
2: però diciamo poi si è dato
1: nerd,
2: al...
3: E poi si è associato con altri, quindi...
1: No, che poi vedo che infatti non ha mai avuto un...
2: No, zero, proprio è sparito, ha fatto...
1: Ma probabilmente questa è una serie del 2017, un po' vecchia, e probabilmente sono entrati in gioco altre tematiche, quindi di conseguenza è morta.
3: Va bene.
1: Io ce l'ho la motivazione, però poi non la voglio dire, quindi non posso così.
2: Poi ce la diciamo tra di noi.
1: Bene. E adesso parliamo finalmente di quello che è il presidente Curtis, questo uomo degenerato e folle che ha un team di 3 persone.
2: Due persone,
1: sì, sono in tre loro. Un più matto dell'altro.
2: Allora, Presidente Curtis è una bellissima serie che si è conclusa proprio ieri, il 28 settembre in Italia, che era il 27 negli Stati Uniti, ed è uno spin-off di Rick e Morty, una serie che non stiamo qui a presentare perché ha avuto un grandissimo successo, ed è la storia di questo, appunto, del presidente degli Stati Uniti, che si vede comunque ogni tanto, è un personaggio ricorrente.
1: Tanto che ci sono sia Rick che Morty.
2: Sì, solo si vedono all'inizio, in una puntata, ed è la storia appunto di questo André Curtis, che è il presidente degli Stati Uniti, che è un presidente particolare, perché si ritrova a combattere in prima linea contro tutti i mostri, le entità, tutto quel mondo del soprannaturale che noi abbiamo visto in Rick e Morty.
1: Lui è un nero afroamericano,
2: sì,
1: ma repubblicano.
2: Sì, anche quello era un dettaglio. Ed essendo appunto spin-off di Rick e Morty, nella prima puntata si vedono anche loro due, perché lui va a chiedere in prestito una macchina per fare un inseguimento. E lui prende la macchina, va via, e si vede loro due che parlano dicendo: ah, ma quindi adesso siamo diventati anche uno spin-off. E Rick Morty che dice questa cosa, e Rick che dice: ma guarda, non ti preoccupare, gli do al massimo 10 puntate.
1: Esatto.
2: Ed è tanto è durata per ora la serie, perché si è conclusa con la prima stagione. E oltre al personaggio del
1: la macchina del tempo?
2: No, era una macchina iperveloce per inseguire un cattivo, e Rick gliela dà dicendo: sì, vabbè, quella l'ho costruita, ma ce l'ho qua in garage, prenditela. E oltre al presidente, appunto, che noi abbiamo già visto nella serie, invece questa serie qui, President Curtis, si arricchisce di altri due personaggi, sono gli altri due protagonisti della serie. Un attimo, vado a riprendere i nomi perché non me li ricordo. Ecco qui. Ah, c'è il personaggio.
1: Perché non è che sono solo io quello che.
2: Esatto. No. Esatto. C'è il personaggio di Rob Banks, che è un androide che con sembianze umane. E poi scopriamo anche durante la stagione come è diventata un androide. E poi c'è Francis O'Doyle, che è il guardaspalle del presidente, la sua guardia del corpo, che è un leprecauno, però pentito di essere leprecauno. Quindi la sua caratteristica è che non vuole mentire, come fanno abitualmente i leprecauni. E poi attorno a loro tre, ogni puntata segue il classico schema del il mostro della puntata. Quindi in ogni puntata c'è un nemico diverso contro cui combattere, e vediamo anche tutte quante le varie. Si fa molta ironia, molta
1: nemici
2: satira.
1: Folli, poi, tra
2: sì, nemici, tutti fuori di testa, non ce n'è uno normale. Però durante tutte le puntate c'è una fortissima satira e una fortissima critica al mondo, all'establishment degli Stati Uniti. Cioè, ci ho visto ogni tanto tirano proprio delle stilettate al governo attuale. No, tu non ci hai fatto caso a questa cosa?
1: No, assolutamente.
2: Secondo me sì, ogni
1: ma non
2: tanto.
1: Perché, ma non per questo, non perché non lo fanno, perché non credo che sia un tirare a qualcosa. Loro ce l'hanno contro la società, contro
2: i sparano
1: costume,
2: nel mucchio.
1: Sparano nel mucchio.
2: Sono io che ci ho visto più di quanto...
1: Sei tu come molti altri che a qualunque cosa ci sia è fatto perché ce l'hanno tutti con Trump, quello è il discorso. Pare che sia una fregnaccia grossa.
2: Sì, non...
1: Oggi ho sentito una cosa bellissima in telegiornale. C'è una persona che ha detto: beh sì, anche il carburante è aumentato, è arrivato a 4,76 dollari al gallone. 1,07 euro al litro. Ma magari.
2: Sì.
1: Ma magari.
2: Sarebbe grasso che cola. E allora,
1: ma
2: devo
1: questo
2: dire...
1: era per dire che loro devono parlare male del governo, ma capito? Cioè un governo che ti ha portato da 97 centesimi a 1,07. E beh, vieni da noi, vieni a vedere che cosa succede.
2: Allora, nei vari episodi poi noi vediamo anche tutta una sequenza di personaggi secondari da quelli del partito, dai membri del partito,
1: esatto, che sono una bellezza,
2: che non supportano, che lui lo vogliono fare fuori, lui non,
1: esatto, esatto.
2: Non verrà supportato per il suo secondo mandato.
1: E lì c'è una similitudine,
2: esatto, io per quello ti dicevo, ci ho visto un po' quella cosa lì, come vediamo anche il personaggio dell'ex moglie del presidente.
1: Ah, sì, il gran galà.
2: Esatto,
1: gran galà.
2: Che lì mi ha ridato un po', mi ha dato quelle vibes un po' di presa per il culo a House of Cards, perché...
1: No,
2: tu dici no. Di no, perché ho visto
1: no,
2: proprio...
1: lì ci stavano i leprecau.
2: Ah beh, sì, lì poi ci sono... No, là ci sono i
1: lupi mannari.
2: Sì. E poi uno dei suoi agenti più fidati viene trasformato in lupo mannaro. Però se devo dire, a me l'episodio che mi ha fatto più ridere proprio in tutta quanta la serie è l'episodio con Lincoln.
1: Beh, certo, seduto.
2: L'episodio
1: con Lincoln,
2: perché uno, ho trovato una battuta bellissima in quell'episodio, che c'è, se non sbaglio, O'Doyle, l'agente.
1: La puntata credo che sia la 6.
2: La 7. Sì. E c'è la puntata, appunto, c'è l'agente O'Doyle che guarda Lincoln, che il fantasma di Lincoln, certo, che c'è in questa puntata, certo, che ha ancora il buco dietro la testa. E dice: ma io vedo solo il foro d'entrata e non vedo il foro di uscita, dove sta sto proiettile? E questa cosa mi ha fatto morire di risate, perché c'è tutta una teoria del complotto, perché poi loro prendono per culo anche tutte le teorie del complotto, le cose
1: tutte dalla prima all'ultima, cioè,
2: nella puntata prima, diciamo, c'è, diciamo, la storia che... della terra cava,
1: esatto,
2: di loro che scendono e c'è questo multilivello di varie
1: poi,
2: terre che ci sono
1: si
2: sotto.
1: Si parla di tutto questo ricordandoci allora all'inizio che la detective, diciamo, che viene assegnata a loro è la figlia di quello scienziato che praticamente ha costruito tutto il sistema tecnologico, che è finito in galera perché impazzito voleva ammazzare la gente.
2: Sì.
1: lui ha detto: io ho sprecato una vita intera per fare di tutto per mettere a tacere qualunque genere di informazioni, che invece in realtà era tutto vero, capito?
2: C'è anche un'altra puntata dove si fa una sorta di parodia di quella che è stata Guantanamo, che c'è quella puntata dove si vede
1: molto di Loch Ness,
2: la prigione tutta quanta triangolare con tutte le cose.
1: La piramide, cioè,
2: esatto,
1: la piramide.
2: Quindi sì, è molto. Mi ha ricordato una serie che, se non sbaglio, io ne ho parlato un po' di puntate fa, avevo consigliato a chi ci sta ascoltando, che era Inside Jobs,
1: sì.
2: Mi ha ricordato un po' quella cosa lì.
1: Diciamo che Inside Jobs
2: è proprio più sul mondo dei complotti,
1: sì,
2: e basta.
1: Sì, però diciamo che c'è una bella differenza, perché questo non è solo, diciamo, scorretto dal punto di vista politico,
2: sì,
1: ma è soprattutto fantascienza.
2: Sì, sì, qui c'è molta
1: qui siamo a livelli di Torchwood, cioè di pazzie totali.
2: Sì, c'è una puntata dove vanno sulla luna e parlano dell'allunaggio e dicono: oh, questo è il filmato vero e questo
1: è il filmato vero e questo è l'altro filmato, ma sono uguali. No, non sono uguali.
2: E lei che fa: ma scusa, ma perché ne avete fatto uno finto se poi siete andati a vero? Ah, vabbè, metti che poi non...
1: Metti che si rovina, andato, che ce lo perdiamo.
2: Ce ne abbiamo un altro.
1: E nell'altro c'è appunto...
2: E si vede Kubrick. Si vede Kubrick,
1: sì,
2: che
1: certo,
2: maltratta gli attori.
1: In maniera terribile. Ma l'ha trattato così male. Beh, alcuni li ha anche eliminati proprio.
2: Quindi no, effettivamente è una serie che tiene molta compagnia, scivola via molto molto facilmente, perché sì, sono 10 episodi da 20 minuti. E una cosa che mi è piaciuta tanto, tanto di questa serie, è l'inizio, i titoli di testa e i titoli di coda. Perché i titoli di testa, la sigla iniziale è sempre uguale, però è fatta in stile tipo serie TV degli anni 90. Cioè c'è questa musichetta, proprio classica musichetta,
1: sì,
2: da serie TV, però accompagnata dalle scene che sono totalmente all'opposto, perché sembrano scene di vita quotidiana, ma che in realtà poi si rivelano. Io, all'inizio mi ricordo che c'è lui che si sta lavando i denti, poi gira lo specchio e c'è un ninja dietro di lui.
1: E gli dà semplicemente un cazzotto. Esatto.
2: Molto molto bella, così come è bella la sigla finale, perché ogni volta si chiude con i titoli di coda che scorrono sull'immagine di lui che si fa la doccia e canta una canzone,
1: sì,
2: in cui fa una sorta di riassunto di quello che è successo nella puntata.
1: Sì, esatto.
2: E poi subito dopo quella c'è un piccolo extra, diciamo,
1: infatti,
2: scena bonus.
1: Infatti alla fine di questo programma una delle mie idee che c'è stata è di non mettere le musiche pezzo pezzo, le mettiamo tutte assieme.
2: Ah, tutte,
1: esatto,
2: una carrellata.
1: Mi fate una carrellata alla fine del programma, di, sono molto corte, durano tutte un minuto e mezzo, 40 secondi, sono molto corte. E le mettiamo tutte assieme perché fanno sbellicare, sì, letteralmente, sì, sì, sì, dalle risate.
2: Cioè tutte le canzoni sono tutte...
1: Purtroppo non siamo americani, ma... io ho trovato un edit song della versione di una delle chiusure in cui, sì, lui, sì, canta.
2: Ma sono state ricantate tutte in italiano. Cioè esiste la versione finale di ogni canzone ricantata in italiano.
1: Non l'ho trovata in italiano.
2: E io l'ho visto. Vabbè, tu come sai, io non vedo le serie doppiate, cioè vedo le serie doppiate. E quindi l'ho vista in italiano e ci sono, hanno fatto tutte quante le...
1: Sì, tu c'è sta malattia che lo...
2: lo so, io ho questo brutto male che però mi accompagna tutta la vita. Io guardo...
1: E così tu capisci chi sono i doppiatori, perché io non...
2: Esatto, esatto,
1: nessuno.
2: Sì, sì, sì. Beh, doppiatori, in realtà il doppiaggio di questa serie è d'altissimo livello. A parte i tre protagonisti, ci sta... Cioè, c'è Christian Jansante, c'è David Chevalier, c'è, insomma, tutta gente di un... Di un certo spessore. Però al di là di quello, devo dire, hanno curato molto bene anche l'edizione, l'adattamento. Cioè, ti devo dire, ci sono delle battute che, mentre le senti, capisci cosa era in inglese, e le senti in italiano e dici, funzionano comunque, perché si capisce che molte sono fatte su giochi di parole che sono stati ben adattati. Devo dire, io poi ogni tanto io ho sto vizio e comunque mentre guardo una serie, magari che la sto guardando doppiata, sento una cosa, capisco che in inglese poteva essere un altro e quindi torno indietro e me la risento in lingua originale.
1: Beh, spesso e volentieri noi non è che non solo andiamo a semplicemente cambiare, ma cerchiamo un'adattazione possibile di quella frase. Spesso e volentieri sbagliando.
2: E invece devo dire che in questa serie
1: clamorosa,
2: l'adattamento è stato ben curato. Cioè, ho ritrovato. Cioè, fa ridere.
1: Una delle cose che mi ricorda questa cosa è. Vabbè, chiaramente non è un ricordo così. Armageddon, no?
2: Mm-hmm.
1: Armageddon, a un certo punto c'è la scena di loro che si vede che stanno arrivando, che sono i cinque Los Peones, cioè dei personaggi, sì, terribili da Bruce Willis, che stanno arrivando, e nella versione italiana dice: come siamo caduti in basso. Lo dice chi? Un pilota della NASA che vede questi e dice: Madonna, quanto siamo caduti in basso. Invece nella versione americana loro utilizzano il motto che è stato forgiato per le imprese di un altro film memorabile che se ricordo bene il titolo era I grandi astronauti, non lo so com'era in italiano, però un titolo importante. Hanno preso questo motto e l'astronauta lo forgia al contrario, per dire che invece di il motto dice questi sono gli uomini giusti, no?
2: Sì.
1: Perché questo dice il motto. In quel caso invece questi sono gli uomini sbagliati, esattamente il contrario, capito?
2: Ah, ok.
1: E viene dato per gli americani, uomini veri, non mi veniva il nome, il film è Uomini Veri.
2: Uomini Veri, sì, ma non ce l'ho presente.
0: Quello degli astronauti, con Ed Harris.
1: Esatto.
0: Sì, sì,
1: i primi grandi pionieri della NASA, diciamo, no?
2: Okay. Ah, il film degli anni Ottanta, ok, sì,
0: tradotto... In italiano male, Uomini Veri.
1: Sì, titolo... infatti.
2: Sì, il titolo originale è The Right Stuff.
1: The Right Stuff, esatto.
0: Right Stuff, sì, sì.
1: E se tu vedi...
2: ok, sì, e questo è un esempio di...
0: C'era un
2: brutto adattamento.
0: Un gruppo di attori pazzeschi in quel film lì. Se tu sfogli i nomi, tutti uomini, beh, sono quella generazione grossi.
4: Beh, sì,
1: siamo
4: sì,
1: negli
4: sì,
1: anni
4: sì.
1: 80, eh.
0: Sì,
1: siamo negli
0: anni 80. Il meglio di quegli anni lì.
1: Considerando il fatto che appunto The Right Stuff era il diciamo la creme della creme veniva considerata, e questi invece vengono considerati il peggio del peggio da parte di questo pilota della NASA, lui uomo, no, sì, uomo vero, diciamo, che si ritrova a dover salvare il mondo con dei praticamente tossicodipendenti, psicopatici fuori di testa, che sono il gruppo di Bruce Willis, che sono Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi, so, poi, Gentaglia anche lì, non mi ricordo mai quello grosso gigantesco, l'altro che è morto, l'altro attore è morto.
0: Ma di Restaff?
1: No, di Armageddon.
0: Ah!
1: Quello grosso in bianco è morto, quello non c'è più, purtroppo, grande attore. E vabbè, non ha nessuna importanza, però c'è questo... Questa cosa che se noi andiamo a vedere quelle canzoni che sono, appunto, tu mi hai detto gli adattamenti, io non lo sapevo, sì, però nelle versioni originali sono bellissime, che sembrano proprio delle perculate, sono bellissime per queste, sono delle perculate, e ce ne sono due o tre che sono per me la fine del mondo, nel vero senso della parola, perché quando il presidente Curtis le canta, perché le canta il presidente, sì, Curtis, un cazzo di delirio, un delirio tremens totale.
4: Però. No, però ti devo dire, rendono molto bene anche, anche in italiano.
1: Va bene, sì, va benissimo. Sì, sì. Beh, diciamo che questa è una serie che sicuramente si riproporrà, anche perché immagino che costi 2,5 lire, quindi non credo che sia un problema andarla a fare. I diritti sono loro, quindi non, cioè HBO, non è che, scusa, è HBO. È la gestione, diciamo, del prodotto che è di HBO, quindi
4: certo,
1: non credo che abbia problemi a fare una seconda stagione se e poi in America funziona, perché questo è prettamente, anche se anche questo è HBO Max, però questo prettamente, essendo un'animazione, molto più importante di quello che dice l'America. Se l'America non gradisce, la cassa, no? Non c'è niente da fare da questo punto di vista. Perché è così, punto. purtroppo è così. Beh, adesso io, diciamo che abbiamo esaurito i nostri tre punti, sì, no? E adesso io direi di fare una specie di rototabloid di alcune cose che abbiamo visto, di serie che abbiamo visto, che sono brutte.
4: Un elencone.
1: Io quantomeno devo parlare di qualcosa di veramente brutto, che però credo che non abbia più un continuo. Sono molto contento di questo.
0: Vai, vai, spara, comincia.
1: Allora, prima di tutto io vorrei parlare di questo Star Trek Strange New World che è arrivato.
0: Che vedrò comunque, perché...
1: Sì, orribile.
0: Sì, già faticavo.
1: No, ma se... Io direi solo questo, perché poi secondo me non c'è altro da dire. Cioè, il fatto è che Star Trek... è una di quelle serie che è stata l'espressione dell'inclusività assoluta. Più inclusivo di Star Trek non c'è niente, perché nessuno guarda il colore della pelle, nessuno guarda i pensieri delle persone, nessuno è interessato ai rapporti, non c'è niente di niente. Ora, se tu a questo non bisogno ci devi aggiungere i bisogni, fai un disastro totale. E il disastro è andato nella prima stagione, ci abbiamo provato, nella seconda, perché poi fai l'ennesimo, perché Star Trek Strange New World è l'ennesimo spin-off multiverso di Star Trek, in cui il comandante Pike è ancora un'altra cosa. Tu ci metti un comandante Pike fatto dall'attore, non mi ricordo neanche come si chiama, attore famoso. Tu ci metti un attore importante e quindi speri
0: Anson Mount.
1: E tu speri che questo regga tutto. Il problema è che reggerebbe anche tutto se non fosse che la trama è una merda. Perché il vero problema qui è che la trama è una merda. Cioè, perché? Perché tu non ti attieni a Star Trek, tu ci aggiungi delle cose. Un esempio devastante, no? è che noi sappiamo che cos'è Star Trek. Star Trek che cos'è? Sono i personaggi principali, sempre. Cioè in Voyager non ci sono più James T. Kirk, Spock, non c'è nessuno di questi. In Next Generation ogni tanto qualcuno compare, ma in Voyager, per esempio, che è stata una delle funzioni, così come Deep Space Nine, hanno funzionato, non c'è niente che li leghi a quello vecchio, ma c'è una cosa importante, che tu hai i personaggi principali che sono coloro che hanno i gradi importanti e sono coloro che prendono le decisioni. Qui invece tu ti inventi dei personaggi donne che diventano protagoniste e tolgono fiato a quello che dovrebbe essere il protagonista. Cioè, perché le scelte di James T. Kirk spesso e volentieri sono sbagliate? Perché a fianco c'è Spock che gli dice no, facciamolo così, e lui dice vabbè, a volte gli dà ragione, a volte gli dà torto, e poi c'è McCoy che è l'asso della manica che fa tutte quelle cose assurde senza senso che sono tipicamente da Bovaro, tipicamente da Bovaro, anche se in verità dei tre il vero Bovaro è Kirk,
3: sì,
1: perché Kirk è proprio quello, il contadino. Ora, però, questa triade aveva tutto attorno un mondo che era comunque importante, dal tenente Uhura. In Strange New World ci sono gli stessi, perché c'è Spock, c'è il tenente Uhura, c'è, a spizzichi e mozziconi purtroppo, c'è anche James T. Kirk, interpretato dall'attore che io non ricordo, di Diario di Vampiri.
3: Sì,
1: lui, esatto, lui. Vabbè. Ok, comunque non è lui il problema, lui non è il problema, né il fatto che ci sia il fratello che invece sia stabilmente già nella NCC 1701. Questa non è la A dove ci sarà Kirk, questa è la 01 dove c'è Pike, è la versione precedente. Ora però il problema non sta in questo, ma sta nel fatto che tu di colpo trasformi un navigatore in un personaggio che diventa importante e epicale. Il navigatore sarebbe
0: quello delle spore? No.
1: No,
0: quello sta in
1: il navigatore,
0: in Discovery, quello sta.
1: Sì, no, sto dicendo il navigatore. No, ci arrivo.
0: Il navigatore
1: è il pilota, cioè sarebbe Chekov.
3: Sì.
1: Ora il problema è che Chekov non ha mai fatto e non ha mai avuto il ruolo che viene dato a questa persona, che è una donna.
0: Quella bionda mezza androide?
1: No, capelli neri, no.
0: La nera?
1: No, quello che dici tu è Voyager.
0: Io
1: stavo parlando di Strange New World. In Strange New World è praticamente l'erede, la seconda, terza generazione di Khan, Ninian Tsung, il famoso Khan cattivo. Lei ha il suo sangue. È il capo della sicurezza ed è anche il navigatore, che non è in questo caso colei che naviga, ma è colei che sta alla sicurezza, che sta a fianco, cioè quello che era il ruolo di Chekov, perché il vero navigatore è Sulu.
3: Sì.
1: Era Sulu, capito? Ora però il discorso di questo genere, è che se tu dai un ruolo apicale a quella persona, devi stare attento. Cioè, non deve prevalicare nessuno. Cioè, è un ruolo che tu dai a lei. No, cominci, Uhura. I diari di Uhura. Oddio, il diario di Uhura. E mo che c'è? Diario di Uhura. Nyota, che sarebbe il tenente Uhura, nelle varie versioni cinematografiche, A, è andata a letto con Kirk, ha avuto una storia con Kirk. B, ha avuto una storia con Spock. C, non ha avuto la storia con nessuno dei due, ma ha avuto una storia con Scotty, il direttore di macchina. Si è scelta la terza, ma in questa terza, che sarebbe la terza storia che ha scritto ancora Gene Roddenberry nel periodo folle, ma in questa terza lei ha problemi di rapporti con Scotty e quindi diventa tutto un vogliamoci bene ma non posso, oddio, una lagna che non finisce più. Spock sembra Spock sembra il regno delle donne, ce l'ha tutte praticamente. C'ha la super bionda dottoressa che sta insieme all'uomo di colore, che spoiler, in una delle puntate in cui si entra in una sottospecie di multiverso, si va avanti di un anno e in quell'anno in cui si va avanti Kirk diventa il comandante James T. Kirk della USS Enterprise e Pike diventa l'ammiraglio, rilegandosi a cosa? Alla versione di J.J. Abrams, non alla versione di John Roddenberry, dove Pike muore, o meglio, muore, finisce dentro uno spettro orribile, che però è quello che in Strange New Worlds è sempre visto, perché lui se lo sognava, lui si svegliava con questo cazzo di incubo, di questa enorme macchina che lo bloccava come se fosse
0: smostrato,
1: completamente smostrato, che è quello che sta in Gen Roddenberry nella versione Star Trek originale. Così finisce Pike. Ora io non capisco, perché se tu fai questo guazzabuglio, mischi le cose, poi devi stare non attento di più, perché il vero problema è che se non stai attento diventa una schifezza la storia. E indovinate un po', la storia è diventata una schifezza, puntualmente.
4: Come voleva si dimostrare.
1: Sì, come voleva si dimostrare, è diventata una schifezza, ma secondo me la Paramount ha avuto orecchie, ha fatto orecchie da mercante finché ha potuto, ma quest'anno mi sa che la taglia completamente. Dice, vabbè, è stato bello, ma ciao.
0: Posso salutare?
1: Perché salutare? Adesso tu dovresti parlare.
0: No, lo facciamo un'altra volta perché non posso, mi dispiace.
1: Ricordate la settimana scorsa? Ha fatto la stessa
0: cosa.
1: A un certo punto se n'è andato, come i bambini. Io devo andare via,
0: con
1: purtroppo.
0: Maria me ne vado.
4: Fugge.
0: Margo, non parlate di Margo. Se sento la parola Margo, l'algoritmo vi viene a prevenire.
4: Ma tanto l'ho visto solo io, quindi tu non l'hai visto.
0: Ne parliamo. No.
1: Ho visto Margo.
4: Ah, l'hai visto? Sì. Ah, ok. E vabbè, non ne parliamo.
0: Addio. Addio. Ti lascio con i fregatelli e vabbè, ci
1: comunque sia,
0: alla
1: concludiamo
4: le spuntature.
1: Appunto, parliamo di qualcos'altro, di qualcos'altro che si trova nella gestione, diciamo, di questo micro rotocalco di serie che potrebbero interessarvi e che, di cui io farei uno spoiler. Ho già detto a Marco che una delle cose più interessanti che io ho visto è una serie giapponese, non coreana.
4: Ah, è vero, sì, me ne hai parlato.
1: Che ti avevo detto di questa serie stramba? Prima di tutto il titolo.
4: Aspetta che me lo devo andare a recuperare, che c'ho un titolo. Se me l'hai scritta, perché
1: sì,
4: può
1: beauty,
4: essere che,
1: beauty qualcosa.
4: Che tu me l'abbia pure detta.
1: Abbiate pietà di me, io i nomi
4: in un vocale.
1: Comunque sia, c'è una serie che si trova su Netflix.
4: Black Torch?
1: No, Black Torch è pure un'altra cosa. Black Torch è un'animazione molto interessante.
4: E allora me l'hai detta in un vocale che in questo momento non posso ascoltare.
1: Allora, praticamente, che cosa succede? È che una ragazza che fa la chirurga si ritrova a dover lavorare a causa di dipendenze economiche che ha fatto il padre con la mafia per motivi tutti suoi, roba da gioco, si ritrova a dover pagare un pizzo piuttosto grande e quindi è costretta a lavorare in una beauty farm. In questa beauty farm esiste una donna che viene considerata la mano di Dio. Ora, a noi non interessa questo e non mi dispiace, io non ricordo. Beauty, sì, c'è un beauty in mezzo, beautiful.
4: Sto cercando, ma non riesco.
1: Beh, ecco, la cosa più interessante di questa serie TV è che affronta l'argomento del rifacimento facciale delle persone.
4: Ok.
1: Ed è una di quelle cose abbastanza sconvolgenti, perché io quando l'ho visto mi sono detto subito, vabbè, ma questa è una pazzia, chi è che fa una cosa del genere? Poi allora mi sono andato a vedere e per la miseria
4: c'è tanta gente,
1: madonna mia. Signori miei, siamo in un mondo in cui plastic beauty. Okay. Ho trovato io, alla fine Plastic Beauty, che è il titolo di questa serie, è una serie che praticamente ti pone davanti a una situazione paradossale in cui ragazze anche belle si rifanno completamente per diventare appunto bambole nel vero senso della parola. Perché poi agiscono su TikTok, Instagram e fanno soldi a palate.
4: Sì.
1: Non essendo più loro.
4: E questo, e tu stai parlando del Giappone.
1: Giappone.
4: Tu immagina cosa è in Corea, che questa cosa è ancora più,
1: infatti,
4: più utilizzata.
1: Infatti devi tenere questa cosa presente. Perché? Perché questa è una serie giapponese. Perché questa serie giapponese? Tu non so se sai, se conosci l'enorme differenza che c'è tra la società giapponese e la società coreana.
4: Ah, sì.
1: La società giapponese, al contrario di quella coreana, è una società molto più ermetica, molto
4: sì,
1: più chiusa.
4: Sì, sono molto più chiusi, molto anche molto meno proprio sociali in genere.
1: Sociali,
4: cioè, hanno,
1: quindi diciamo...
4: In Giappone ti alzi, lavori, vai a dormire, basta. Ogni tanto vai al karaoke. Questa è la cosa che...
1: Quindi diciamo che quando tu hai una situazione di alienismo così, sì, così forte, è molto facile cadere preda di un'idea di mascheramento della propria personalità, di diventare qualcun altro, essere altro per non essere quello che sei, di cui ti dà fastidio. E quindi le beauty farm crescono, secondo me, molto di più di quelle coreane e ti dirò di più, una cosa abbastanza incredibile che ha fatto una persona che io conosco che è andata in Corea, e costa molto di più. Cioè in Corea costa molto di meno andare in una beauty farm. Qui si parla di miliardi di yen per rifarsi, cioè costi allucinanti. Lo yen lo yen ha un valore molto basso. Però stiamo parlando di cifre importanti da comprarti una macchina.
4: C'è anche gente che si indebita, fa proprio dei prestiti, certo, per poter, perché c'è una parte di che c'è. Mi ricordo c'è un termine in particolare anche per le ragazze che sono di questo tipo, che sono anche quelle che si abbronzano tantissimo, che è una cosa che in Giappone
1: non si fa per niente.
4: Esatto, negli ultimi
1: è praticamente vietato.
4: E negli ultimi anni invece è stata sdoganata anche questa cosa qui molto occidentale dell'abbronzarsi, e loro tra l'altro, col fatto che i giapponesi sono appunto una popolazione anche etnicamente molto molto pallidi e ci tengono a conservare il loro pallore, quelle che si abbronzano diventano veramente veramente scure.
1: Tu sai che in verità non è vero questa cosa, non è vero.
4: Utilizzano anche dei prodotti, delle cose.
1: No, se vuoi questo te lo spiego meglio, questo è più interessante. I cinesi sono i veri bianchi.
4: Ah, ok.
1: I giapponesi sono molto più scuri.
4: Oddio, sì, rispetto ai cinesi sì, però comunque sono bianchi.
1: Oh, allora, che cosa succede? Tu immaginati che non si va al mare, il mare è vietato, non ci sono spiagge. Dove... E quando vai al mare... Ti metti le...
4: Costume integrale, no, ombrellino.
1: No, ti metti prima di tutto le creme di protezione modello, come si chiamava, The Blade, il vampiro.
4: Sì.
1: Le creme di protezione, quelle a base di cromo, non lo so, chiudono completamente ogni possibilità al sole di abbronzarti. E l'articolo più venduto nelle città come Tokyo d'estate sono gli ombrelli para-UV.
4: Ah, ok.
1: Perché nonostante un caldo agghiacciante, e soprattutto, anzi no, non un caldo agghiacciante, un'umidità folle, perché quello che c'è veramente a Tokyo, in Giappone, è l'umidità che è folle, le persone si proteggono dai raggi perché non vogliono diventare scuri.
4: Sì, è vero. Perché l'essere scuro è...
1: Quella che dici tu invece appartiene alle baby doll, che è un mondo a parte, che diciamo... ed è la moda della totale espropriazione del proprio corpo. Cosa voglio dire? Cioè, quando tu non vuoi essere asiatica, tu vuoi essere occidentale, e quindi cosa fai? Ti abbronzi.
2: Ah, ecco, ho trovato. Comunque sono le Gyaru.
1: Le Gyaru, esatto.
2: Le Gyaru, che sono delle ragazze giapponesi che si abbronzano a livelli estremi. Cioè adesso non faccio vedere, non posso far vedere la foto, sì, però sì, sono sì, certo, abbronzate certo. Proprio.
1: No, ma quelle sono le persone, appartengono proprio a una. Sì.
2: Tra l'altro, poi si tingono i capelli, diventano esatto. Bionde. Cioè proprio...
1: Vogliono essere occidentali, esatto. Non vogliono essere asiatiche. Esatto.
2: Ci sono alcune di loro che fanno, e si utilizza molto anche in Corea questo intervento. Che si fanno l'intervento per avere la

0: un'altra pazzia totale, una ragazzina di 9 anni che si vuole far cambiare tutti i connotati ai 9 anni. Uno dei TikToker più famosi con l'autorizzazione dei genitori.
1: Che gliela fanno fare?
0: No, che gliela fanno fare. Sono i genitori che prima di tutto spingono questa cosa. Perché stiamo parlando di influencer che guadagnano uno sproposito inimmaginabile. Sì. Capito? La vera storia non è più lo fai per essere bella. No, il tuo vero problema è essere legato al mondo dei social. Mm-hmm. Non te ne frega più niente di... C'è un'alienazione così completa, così totale, per cui c'è una persona che praticamente fa il, diciamo, il manager di ragazze beauty,
1: sì,
0: spettacolari,
1: sì.
0: No? E a un certo punto, parlando con una di loro, dice: ma lo sai che potremmo fare un gioco? Scopri quella normale, perché non ce n'è nemmeno una, sono tutte super rifatte.
1: Sì, sono tutte strane, sì.
0: Ma la cosa più incredibile è che se tu ti affidi a... Poi tra l'altro io, per me i visi giapponesi sono così belli, così come sono, che non capisco proprio il motivo. Certo, poi...
1: Sì, infatti tra l'altro, cioè, hanno un fascino tutto quanto
0: asiatico,
1: loro, quindi... non ne ha proprio, però vabbè, così.
0: Ma infatti non è quasi incomprensibile, e l'incomprensione di tutto questo... viene diciamo trasportata da questa che invece è una chirurga normale che però è molto brava nel suo mestiere, fa vivo nel vero senso della parola, e che viene costretta a lavorare in una beauty farm per ripagare questo debito, e quindi a lei gli passano le peggio cose, le cose più incredibili, più assurde.
1: Sì.
0: Vede dei personaggi che non avrebbe mai pensato che potessero esistere, fino ad arrivare alla creme della creme, che sarebbe il capo supremo, che sarebbe il padre di quella che viene chiamata la mano di Dio, perché negli anni 80 lui era la mano di Dio. Poi è andato in pensione, okay, ed è diventato direttore, il mega direttore galattico, e lei poi è diventata la persona che opera. E ci sono cose incredibili, perché per esempio ci sono personaggi che fanno uso di botox in maniera incredibile, cioè ho rivisto per in alcuni istanti dei frame, sembravano veramente i cartoni animati, i botox,
1: sì,
0: messo sulla
1: diventano
0: testa.
1: sì, diventano praticamente posticci, cioè non hanno più nulla di...
0: Ma no, addirittura...
1: Guarda, direi anche di umano, cioè...
0: Sono... No, ma sai che vuol dire cambiare volto?
1: Sì, cambiano completamente, diventano un'altra persona.
0: E tutto ciò è molto fuori di testa, perché poi succedono delle cose che appunto spiegano alcune dinamiche. Per esempio, io non sapevo che se sei rifatta e per caso sbatti, ti si rompe quella cosa che ti sei fatta, ti smostri.
1: Sì, sì.
0: Non sono preparato, mi dispiace, non partecipo. Non so come sia possibile tutto ciò. Però la cosa abbastanza incredibile di tutto il costrutto che ci viene mostrato in questa... serie televisiva targata Netflix, ma che è giapponese dal primo all'ultimo frame. Queste sono quelle serie che Netflix sicuramente ha comprato, come si dice. Non le compra a scatola chiusa, ma diciamo che 8 episodi veramente deliranti nel vero senso della parola. E quello che mi viene da dire prima di tutto è che io sono rimasto abbastanza basito, perché all'inizio non riuscivo nemmeno a capire, perché dicevo: beh, però a me non sembra poi quel Giappone che io conosco.
1: Sì.
0: E no, ma questo è il vero Giappone, questo è il vero Giappone delle idol, il Giappone delle ragazze che lavorano 12 ore al giorno,

0: spesso e volentieri ciò che distingue il mondo asiatico dal nostro è che non c'è lamentela che possa far capire che razza di sfruttamento c'è nel mondo asiatico del lavoro, che poi possa dare i suoi frutti, che poi possa non essere sfruttamento personale legato al lavoro, quindi magari legato a un datore di lavoro, ma diventa un obbligo morale lavorare.
1: Tra l'altro stavo leggendo adesso proprio questa cosa, no, diciamo che esula un po', però si collega alla serie, perché parlando di questa serie qui mi è venuta in mente The Beauty, che noi abbiamo già recensito. Beh, certo. Parecchio tempo fa, che purtroppo da quello che si dice non sarà rinnovata per una seconda stagione, perché hanno fatto dei casini con i contratti degli attori. Hanno fatto dei contratti troppo corti
0: e chi ci crede va bene così.
1: così è la motivazione ufficiale.
0: Sì.
1: Tra l'altro strano di questa cosa, perché comunque al momento il protagonista, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, Evan Peters, sta lavorando a American Horror Story, che è comunque un'altra serie di Ryan Murphy, quindi non si capisce dove sia
0: il problema. L'inghippo.
1: Esatto.
0: Perché il problema non c'è.
1: Perché se lui sta lavorando con lo stesso regista, sembra...
0: No, vabbè, perché comunque... argomentazione che non vogliono... Non, difficile e problematica da trattare, comunque, sempre.
1: Per ora, insomma, pare che non ci sarà una seconda stagione. Posso dire peccato, perché la prima stagione era molto molto bella.
0: Vabbè, ce ne faremo.
1: Vabbè, niente, volevo ricollegarmi per dare questa brutta notizia.
0: Va bene, io direi che basta così, avremo tonnellate di serie di cui parlare, per esempio quella che lui ha citato, che appunto è Black Torch, che è una serie televisiva sì. animata giapponese, ma veramente non stai per la serie, non stai bene, sei disturbato, ma va bene così, diciamo che avremo modo di parlarne prossimamente, anche perché io su Blasted Beauty vorrei tornarci, magari ecco, con un alter ego che magari se l'è visto e che ne può discutere.
1: Potrò pensare di recuperare.
0: 8 episodi, non sono poi tanti, però è davvero una cosa abbastanza
1: scorre,
0: folle.
1: Scorre.
0: Sì, okay. Ma non è che scorre, è che quando finisce uno dici no, io devo sapere come va a finire, perché non è possibile. Cioè dici, finisce la prima puntata. Tu dici, vabbè, ma no, adesso io devo vedere questo, perché non posso non sapere che cosa succede,
1: non andare avanti,
0: non sapere proprio che cosa, cioè tu immagina, dice questa, c'è una di queste scene incredibili, no?
1: Sì.
0: Dove appunto la ragazza viene operata d'urgenza perché si sente male, viene sì. operata d'urgenza, viene portata all'ospedale e c'è lei che la opera, no? E questa c'ha un cancro sotto al seno.
1: Ok.
0: Questa qui prima di... sta morendo, non ha più una crisi respiratoria, perché poi si è fatta il botox, una cosa okay. terrifica. Si è appena operata, si è fatto il botox perché c'era, capito?
1: Stavo là.
0: Sì, vabbè, ma no, ma stavo là, ma
1: mi trovavo di passaggio.
0: Ma no, è da vedere che roba è, vabbè.
1: Okay.
0: Comunque si arriva, quella vede appunto lei, la dottoressa, guarda, mm-hmm. osserva quello che è stato fatto. E lei gli dice dobbiamo la parte che riguarda i suoi seni gli sta occludendo la respirazione, dobbiamo sì. assolutamente togliere. Poi naturalmente quando vanno a togliere la parte dei seni si accorgono che sotto c'è un tumore, no?
1: Mm-hmm.
0: Ma la cosa importante è mm-hmm. che la ragazza in fin di vita guarda uno dei medici e gli dice non rimettetemi i seni, perché per lei piuttosto è meglio morire.
1: Sì.
0: Ci siamo? Vabbè, fin qui, ok. Ma quando poi succede che la ragazza ha una dipartita, non ti sto a raccontare cosa, una dipartita, la Beauty Farm pensa, ma mo io che faccio con questa? Ah, ho capito, adesso discredito la dottoressa che l'ha operata, facendo in modo che sia lei la colpevole di quello che è successo, del fatto che lei ha avuto, che questa ragazza ha avuto una dipartita.
1: Mm.
0: Cioè, piuttosto che ammettere un errore chiaro, lampante, che c'è stato, del fatto di fare un'operazione senza un'ecografia, insomma, si parla dei seni, un'ecografia sì, si sì, fare, piuttosto che ammettere una leggerezza, si preferisce rovinare la carriera a una dottoressa, a una chirurga. Capito? Un delirio tremens,
1: no. Totale.
0: Sì, perché io non ti ho detto tutte le dinamiche che ci sono sotto, che sono spettacolari, sì. Sono cose che non ci si potrebbe credere. Perché tu dici, vabbè, ma che è sta roba? Ma siamo fuori di coccia. Sì. E invece in Giappone è tutto normale. È tutto assolutamente normale. Perché tu immaginati che il primo che si incazza del fatto che lei non ha riavuto i seni è il suo agente. Oh,
1: certo,
0: non gliene può fregare di me.
1: Perché ovviamente,
0: cioè, proprio, ma quello mo si uccide.
1: Lui perde il guadagno.
0: Va bene, ok. Abbiamo parlato di Stuart Fail.
1: Stuart fails to save the universe.
0: Save the universe. Poi abbiamo parlato di Presidente Curtis e abbiamo parlato di Ted Lasso.
1: Lasso.
0: Mi piace Lasso, mi piace di più. Ted Lasso, quarta e spero ultima.
1: Credo ultima.
0: Quarta e basta, perché non è ultima stagione. E poi abbiamo parlato di questo mix di due serie molto molto sì. interessanti. Bene, questo è quanto vi dovevamo dire. Abbiamo fatto anche questa volta 1:40 e quindi ci siamo. E noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Bye bye.
1: Ciao.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte, mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte, sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via, sono paralizzata, una fotografia, dove però non rido, è fredda come una statua, mi punta il dito.

incontro e poi urla, torna da dove sei arrivata. Papà l'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

47 minuti dopo le ore 22, puntualissimi, insomma, sta partendo, sta decollando dagli studi di Radio Start la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. Per l'appunto dalle ore 22.45 in poi, puntuali per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte in replica la domenica alle ore 13. L'appuntamento imprescindibile, ineludibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno del venerdì notte. Super Soul, per voi in console, al di qua del vetro, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, per un viaggio di 180 minuti, wagyu! Naturalmente, ovunque voi vi troviate, benvenuti! E soprattutto ben risentiti, ben ritrovati per questo viaggio autunnale notturno. Insomma, le temperature sulla costa adriatica sono ancora alte durante il giorno, ma fortunatamente la sera rinfresca un bel po' e si riesce a dormire già da una ventina di giorni a questa parte, si riesce a dormire degnamente, perché è importante ricordare che noi siamo in Abruzzo, Italy, from Pescara, soprattutto Pescara by night, costa adriatica, ma soprattutto costa nostra wagyu, costa nostra wagyu, costa nostra wagyu. Sta decollando un nuovo viaggio, ma se non ci fosse lui, se non ci fosse di lei, tutto non esisterebbe. Marvin Gaye, The Marvelous.

È la notte di venerdì 2 ottobre, primo venerdì del mese di ottobre, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio dopo Cristo, Wagyu 2026. Dopo la mezzanotte, intorno appunto alla mezzanotte, daremo il benvenuto a nuovo giorno, sabato 3 ottobre, questa puntata in diretta in questa notte di questo venerdì 2 ottobre. La ribeccate, la riascoltate in replica, in registrata, domenica prossima, domenica 4 ottobre, dalle ore 13 in poi. Con precisione, dalle ore 13 alle ore 16. What's happening, brother? Cantava il grandissimo reverendo Marvin Gaye, The Marvelous. In questo album capolavoro, concept album da paura, contenente 9 tracce, una più bella dell'altra. Era il 1971 quando la Motown Records sfornava, produceva, irradiava questo vinile, questo LP da paura, un concept album semplicemente strepitoso, straordinario, stratosferico, capolavoro assoluto della storia della musica, Wagyu, la musica, la musica, la musica.

È importante ricordare come noi siamo una web radio nata nel luglio-agosto del 2017 e quindi è importante ricordare come la prossima estate spegneremo le 10 candeline, wagyu. Qualche cosa la attrezzeremo, la organizzeremo per celebrare il decennale della vostra, della nostra radio, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it, il sito internet dal quale ci potete sicuramente andare a scoprire, ad ascoltare, a curiosare. Siamo una web radio, non ci trovate in come radio tradizionale in modulazione di frequenza stereo in FM, ma ci trovate soltanto in rete sul web. Lo ripetiamo ancora una volta all'indirizzo www.radiostart.it. Ma come web radio chiaramente dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta sui social, soprattutto quelli che vanno per la maggiore, quindi ci trovate su Facebook. Mi raccomando, con i like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono le programmazioni appunto radiofoniche, musicali, che lo vogliamo ricordare, non sono soltanto musicali e sono soprattutto 7 giorni su 7. 365 giorni l'anno H24. But I go crazy when I can. Naturalmente, oltre che su Facebook, ci trovate anche sui social che vanno per la maggiore, X e poi ancora Instagram. Ci ascoltate gratuitamente da vari applicativi, sicuramente probabilmente il più gettonato per i sistemi iOS ed Android dei vostri device: TuneIn, TuneIn e Radiogram.

Naturalmente, se andate sul sito all'indirizzo www.radiostart.it vi si apre subito, insomma, il discorso esplorativo per quanto riguarda un sito tra l'altro rinnovato proprio da pochi giorni dal nostro webmaster Roberto Pagliaro, il professore che abbraccio e saluto. Trovate subito le immagini, le info sui programmi, sui programmisti, in una sola parola, il palinsesto H24. Credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. Prima puntata probabilmente, insomma, autunnale, ottobrina sicuramente, ma il caldo durante il giorno ci accompagnerà ancora per diverse settimane, con le temperature alte e l'alta pressione che tornerà anche in tutto il mese di ottobre. Ma noi siamo sempre qui a mettercela tutta per cercare di regalarvi le good vibes, wagyu. E sin da ora quindi buon viaggio, boa vida, boa noite!

0: Who really cares? Who really cares? Who's willing to try?
1: Who is willing to try?
0: To save a world?
1: To save
2: the world. To save the world, cantava il grandissimo Marvin Gaye nel capolavoro Save the Children, quarta traccia delle nove di questo capolavoro assoluto, non mi stancherò mai di ricordarlo. Marvin Gaye, The Marvelous.
0: What fills me with

0: We can't stop
1: when
0: living.
1: We can't stop.
2: È importante anche ricordare che anche questa notte, più avanti nell'orario, nella notte, tornerà la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, insomma si parla di microclimi, di ecosistemi, di difesa dell'ambiente, di salvaguardia del pianeta e soprattutto salvaguardia dell'umanità. Come dovrebbe essere sempre in un'argomentazione di pace e amore. E invece. Le cose vanno decisamente peggio di come dovrebbero andare. Più avanti dunque, Animal House.

Altro grande capolavoro è Mercy Mercy Me, Marvin Gaye. Lasciamo parlare la musica, Wagyu, anche questa notte. Buon viaggio, boa vida, boa noite.

parte salutiamo il grandissimo reverendo The King Marvin Gaye The Marvelous con quest'ultimo capolavoro, la settima delle nove tracce, Right On. Sentite che groove, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Why you? Vai!

12 minuti dopo le ore 23 si decolla definitivamente, Wagyu. Se non si fosse capito, si salva. Nel 1992, per la Highland Records, storicissima etichetta discografica di, per esempio, di Bob Marley, di Grace Jones, ma di tanti altri artisti pazzeschi della storia della musica mondiale, il grandissimo Ronnie Jordan pubblicava l'album The Antidote. Grandissimo Ronnie Jordan. Buon viaggio, boa vida, boa noite!

è del grandissimo Ronnie Jordan, datato 1992 per la Highland Record. Ci siamo regalati il bellissimo brano intitolato Blues Grinder. Proseguiamo con See the New. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti.

E il grande Ronnie Jordan in questo gran bell'album si regalava anche la versione del grandissimo Miles Davis di So What, grandissimo Ronnie Jordan. Un grande omaggio al grande Miles Davis, wagyu. Grandi capolavori della storia della musica, grandi capolavori delle sonorità musicali.

Ancora in compagnia del grandissimo Ronnie Jordan, datato 1992 dall'album intitolato The Antidote. Il brano è intitolato Show Me.

La grandissima Isabel Roberts alla voce. Proseguiamo questo grande viaggio in compagnia ancora del grande Ronnie Jordan, datato 1992, il brano intitolato Night Spies.

E salutiamo il grandissimo Ronnie Jordan con quest'ultimo brano intitolato Summer Smile dall'album The Antidote del 1992 per la Highland Records. Il brano è Summer Smile, Ronnie Jordan, grandioso.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Era il 1987 quando il grandissimo George Michael sfornava il suo capolavoro intitolato Fate, un album pubblicato per la CBS Epic Records. Ci siamo regalati proprio il brano che dà il titolo all'intero album del 1987, appunto Fate. Proseguiamo col regalarci questi capolavori. La prossima è Father Figure. Grandi capolavori della storia della musica il venerdì notte, Wagyu. In replica la domenica dalle ore 13. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Radio Start. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E non poteva mancare da questo capolavoro all'appello, I Want Your Sex, Parts 1 and 2. Il grandissimo George Michael da Fate, 1987, Wagyu. E stiamo entrando in diretta proprio in questo momento nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 3 ottobre 2026.

E proseguiamo in compagnia del grande George Michael da Faith con il brano intitolato Hard Day. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show. RadioStart.it sounds like freedom.

ancora in compagnia del grandissimo George Michael, datato 1987 da Fate, ci regaliamo l'altro capolavoro intitolato Monkey. George Michael. Sicuramente sempre tanto groove, Wagyu.

0: 28 minuti dopo la mezzanotte salutiamo il grandissimo George Michael da questo capolavoro Fate del 1987 pubblicato per la CBS Epic Records. Lo salutiamo con questo Ship Pet Bone remix di Hard Day.
1: Won't you give me a break, so-

quasi 36 minuti dopo la mezzanotte. È importante ricordare come l'orario sia rapportato chiaramente all'Unione Europea. Inconfondibili, riconoscibilissime le sonorità del grandissimo Lee Scratch Perry.

Grandissimo produttore, cantante, musicista giamaicano, classe 1936, ci ha lasciati il 29 agosto del 2021. Noi questa sera lo vogliamo omaggiare celebrandolo sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start nell'ambito di Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show. Anche perché è importante ricordare che ogni tanto un po' di sana reggae music non guasta mai. Ci vos dice, gis dice.

E sulle note del grandissimo Lee Perry, Lee Scratch Perry, si apre la rubrica nella rubrica. Lo spazio nello spazio anche per questa notte nell'ambito di Super Soul, Animal House. La prima notizia ci arriva dagli amici di Medici Senza Frontiere. Parliamo della guerra purtroppo in Medio Oriente, un'emergenza che si ripete. News dallo Yemen, le notizie parlano di combattimenti e avanzate militari, nessuno racconta cosa accade dentro gli ospedali. I combattimenti in Yemen sono ripresi violentemente, oltre 90.000 persone sono state costrette a lasciare la propria casa, moltissimi ospedali hanno smesso di operare perché sono scappati tutti. L'ospedale generale di Mocha, città del Mar Rosso, è uno dei pochi ancora funzionante in un paese in guerra da lontano 2015. Un team di Medici Senza Frontiere è rimasto per supportarlo perché dentro ci sono ancora pazienti che non possono scappare. Feriti, donne incinte, neonati in terapia intensiva che hanno bisogno di cure urgenti. Lo Yemen non è un caso isolato. Nel 2026 si sono intensificati molti fronti di guerra in Medio Oriente che coinvolgono, lo sappiamo benissimo, ma lo vogliamo ricordare, anche la Palestina, il Libano, la Siria, lo stesso Iran. In questi conflitti Medici Senza Frontiere è al fianco dei pazienti e dei feriti. Forniamo cure chirurgiche, riforniamo ospedali e cliniche di medicinali, distribuiamo acqua pulita alle famiglie e forniamo supporto psicologico ad adulti e bambini. Ma farlo, naturalmente, continuare a farlo è sempre più difficile. Ma noi vogliamo renderlo possibile, cercando sempre di garantire farmaci, un posto in terapia intensiva per i neonati più fragili, kit chirurgici per i feriti, a Mocha, Gaza, Beirut, ovunque nella regione ci sia bisogno. Mama, please don't cry. Ma chi siamo noi di Medici Senza Frontiere? Dal 1971 curiamo chiunque abbia bisogno, dove nessuno arriva, a Gaza, in Sudan, in Ucraina. Siamo in 72 paesi con oltre 65.000 operatori e operatrici. Possiamo farlo solo grazie a chi ci sta realmente vicino, a chi ci sostiene e continuerà a farlo.

La seconda delle tre notizie ci arriva velocissimamente per Animal House di questa notte dagli amici del WWF, WWF Italia. Parliamo, grandiosi amici del WWF, parliamo di Urban Nature, il festival della natura che si terrà in più di 100 piazze italiane in questo fine settimana. Più della metà della popolazione vive, lo vogliamo ricordare, in aree urbane. In Italia oltre il 70%, ma spesso ci dimentichiamo che la natura è fondamentale per il nostro benessere, anche e soprattutto nelle città. Per rendere le città dei luoghi più salubri e sicuri, torna con la sua 10ª edizione Urban Nature, il festival della natura in città, che coinvolge cittadini, scuole, istituzioni e comunità locali in un percorso di trasformazione e partecipazione culturale e ambientale a favore dell'incremento del verde urbano. Ma cosa facciamo realmente nel concreto? Grazie alla rete delle oasi urbane, delle aule natura e delle oasi in ospedale, vogliamo rafforzare la biodiversità urbana e promuovere città più resilienti e salutari, spazi che diventano luoghi vivi in cui la natura non è solo osservata, ma vissuta e curata, contribuendo allo sviluppo di nuove consapevolezze ambientali. Ci occupiamo della tutela e del ripristino della natura urbana attraverso progetti di conservazione, attività sul territorio, programmi educativi ed eventi che coinvolgono la cittadinanza. Ed è proprio per questo che gli spazi natura sono situati nelle scuole, negli ospedali e più in generale in tutti quegli ambiti in cui è necessario ripristinare la natura per il benessere di chi lì vive. Gli spazi natura WWF sono un fondo che prevede tante iniziative con un unico obiettivo, quello di riportare la natura al centro della vita delle persone, creando gemme di biodiversità nei luoghi in cui oggi sono più necessarie, proprio a beneficio delle persone. E quindi quest'oggi, sabato 3 e domenica 4 ottobre, saremo presenti in più di 100 piazze italiane con i nostri stand per raccontare il valore della natura in città ai cittadini, regalando anche un vasetto di miele con l'obiettivo di creare il Fondo Spazi Natura del WWF.

0: from hell, from your soul square, the light of fire.
1: Terza ed ultima notizia per Animal House di questa notte ci proviene velocissimamente, molto brevemente, dagli amici dell'OIPA Italia. Hanno lanciato una nuova campagna intitolata Gabbie Vuote, ne abbiamo sentito parlare nelle ultime settimane. Per Gabbie Vuote, l'ultima campagna dell'OIPA, Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali, una realtà tutta nostra, italiana, italica, per Gabbie Vuote sono state consegnate in Senato oltre 62.000 firme. Depositate appunto in Senato le oltre 62.000 firme a sostegno della campagna Gabbie Vuote, promossa da Essere Animali e sostenuta anche dall'OIPA. La proposta di legge chiede, lo vogliamo ricordare, il divieto delle gabbie a livello nazionale per tutte le specie allevate a scopi alimentari. Grandiosi anche gli amici dell'OIPA. Tutte associazioni ambientaliste, animaliste, naturalistiche alle quali mi onoro di appartenere come socio, anche se solo come semplice socio, da diversi anni, per non dire decenni.

E si conclude dunque anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi, come tradizione impone, proprio il caso di dire che così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

E ci siamo regalati il grandissimo Lee Perry con una sua produzione, soprattutto musicale, degli The Hurricanes, You Can Run, uno dei tanti gruppi, insomma, da lui prodotti. Proseguiamo questo grande omaggio in compagnia del grandissimo Lee Perry, uno dei più grandi musicisti, Lee Scratch Perry, uno dei più grandi musicisti, produttori, cantanti giamaicani, che ci ha lasciati soltanto 5 anni fa, insomma, classe 1936. Proseguiamo in sua compagnia con questo brano dei Silver Tones.

E dopo aver omaggiato il grandissimo Lee Scratch Perry a quest'ora della notte, Wagyu, nell'ambito di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, il venerdì notte, sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it, Sounds Like Freedom, in replica la domenica dalle ore 13 alle 16, dal grande Lee Scratch Perry al grandissimo, maestrissimo Bob Dylan. Lo omaggiamo con alcuni suoi capolavori. Blowing in the Wind non poteva mancare in apertura per Bob Dylan questa notte. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E anche questa notte stiamo lasciando parlare la qualità, la magia sonora. Stiamo omaggiando il grandissimo Bob Dylan. Ci stiamo regalando alcuni suoi capolavori. Adesso abbiamo ascoltato Mr. Tambourine Man. Non poteva mancare Like a Rolling Stone.

E ci siamo regalati l'altro capolavoro, Just Like a Woman. Ma non poteva mancare all'appello un altro grande capolavoro del maestrissimo Bob Dylan, che stiamo omaggiando in questo finale di viaggio di questa notte, All Along the Watchtower, che poi fu portato molto al successo nella bellissima versione da lui reinterpretata con la sua chitarra elettrica mancina, la Fender Stratocaster. Sto parlando del grandissimo Jimi Hendrix. All Along the Watchtower, l'originale del maestrissimo Bob Dylan. Grazie, maestro!

un capolavoro dopo l'altro per omaggiare il grandissimo Bob Dylan. Wagyu. If Not For You, il maestrissimo

il capolavoro dei capolavori, rifatto da decine e decine di formazioni musicali che hanno voluto tributare il grandissimo Bob Dylan con il remake di questo capolavoro assoluto.

E sulle note del grande Bob Dylan si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul. Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì. Puntuali 22:45 venerdì notte 9 ottobre 2026. Questa puntata la potrete riascoltare in replica in registrata domenica 4 ottobre tra poche ore dalle ore 13 in poi. Grazie ancora per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes di Radio Start. Mi raccomando, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao! She lit a burn.

just panicked. Now let him do, now let him do.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisi e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Musica, personaggi e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it, potete ascoltarci ma soprattutto potete anche andare a guardarvi tutte le curiosità che riguardano la nostra web radio. A cominciare dai programmi, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi.

Una menzione anche per i social, seguiteci anche da quelle parti, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, poi anche su Instagram e Twitter. Se non siete davanti al computer invece potete seguirci grazie all'applicazione gratuita TuneIn scaricabile sul vostro cellulare, in modo da poterci ascoltare anche in mobilità. E sulle trombe di Ebo Taylor, che apre come sigla il nostro spazio musicale del venerdì notte, vi auguro come sempre buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal, ad aprire Mr. Pat Thomas.

One year never more. I suoni Ashanti che arrivano dal Ghana, The Golden Voice of Africa, ovvero Mr. Pat Thomas insieme alla Kwashi Boo Area Band. Un musicista che si è fatto le ossa suonando nelle numerosissime formazioni del maestro Ebo Taylor. Questo è un disco del 2019 che si chiama Obia.

Suoni che si ricollegano al discorso Afrobeat. Un altro personaggio che arriva però dalla Nigeria è sicuramente Johnny Astrup, che ha cavalcato l'era Afrobeat negli anni 70, un tastierista e fondatore anche dei Mono Mono, una tra le numerose band di Lagos del dopo Fela Kuti. E noi ce l'ascoltiamo qui a Glocal Radio Start, Mr. Johnny Astrup.

La band togolese, l'orchestra Abbas de Bassari, ideata da Samarin Banza e Akadunia. Un disco questo ripubblicato nel 1980 in vinile dalla Polydor e riportato alla luce negli ultimi mesi, ridigitalizzato. Groove Funk Masterpiece. Una grande orchestra del passato qui a Glocal Radio Start. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it. Queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. E dall'afrobeat alla rumba congolese il salto è davvero inevitabile. Questo è un disco di un'orchestra che arriva da Dakar, ovvero l'orchestra Baobab, Tribute to Nduga Deng, pubblicato nel 2017. In un certo senso rumba congolese intesa come cultura Wolof e Sompachanga che arriva direttamente da Cuba. Ascoltiamo un estratto dell'orchestra Baobab qui a Glocal che si chiama Natalia.

E questo era il Lingala Beat del trio Co-Co-Co a Ferrambongo, direttamente da Kinshasa, collettivo sperimentale. Con l'appoggio di produzione francese Guaca e Macara Bianco, un produttore che da anni si impegna alla ricerca di questi gruppi che cercano di mescolare la tradizione all'elettronica, e Kinshasa è proprio un centro nevralgico che in questi ultimi anni ha dato tantissimi spunti e soprattutto tanti gruppi che si sono avventurati in questo genere musicale molto accattivante.

la musica di Clocal continua adesso con una vecchia conoscenza. Ci spostiamo nel Mali, nel Vassulu Sound. Tanti anni fa quest'artista ha cominciato un po' in sordina, regalandoci delle cose davvero incredibili. Poi dal Vassulu, dal Mali, si è trasferita in Francia e ha cominciato a produrre delle cose un po' più moderne. Ovviamente sto parlando di Oumou Sangaré, disco del 2017 registrato insieme al grande Tony Allen. Il disco si chiama Mogoya.

0: አንቺን ይወዳል የሰውየው ልጅ ተያንቺ ልጅ
1: Crossover micidiale di rock amarico, la voce di Asnaye Gebres dagli You Can Dance, questa formazione francese dedita alla riscoperta della musica del Corno d'Africa. Yeketelale, un album davvero molto molto sfizioso che vi consiglio di ascoltare. Radio Start Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse al microfono. E così dalla musica del Corno d'Africa ci spostiamo dalle parti della Thailandia con il cosiddetto Thai Funk Beat, ovvero musica guitar pop influenzata dalla surf americana. Questo grazie all'etichetta olandese Guru Guru Brain, specializzata proprio in underground asiatico, e sono tante le pubblicazioni di questa etichetta negli ultimi tempi. Una delle ultime riguarda il gruppo Kana Berbud, e noi ci ascoltiamo questa Starshine.

Musica che arriva dal deserto del Sahara, la saga della musica Tamashek, in precedenza gli Imaran, una formazione un po' più sul versante commerciale, in questo caso invece una vecchia conoscenza, ovvero Gumar Al-Mokhtar, ovvero Bombino, che in un certo senso hanno ripreso la cultura musicale di quei posti e l'hanno trasformata grazie anche all'abilità del suono della chitarra. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce. E il nostro viaggio continua, adesso torniamo dalle parti del Corno d'Africa per ascoltarci un personaggio davvero molto eclettico. Si tratta di Isaac Banjiav, l'etichetta Taranga Beat, che in qualche modo ha ripreso, ha ridigitalizzato queste cassette degli anni Ottanta. Lui è un pianista che riesce a trasformare il sound amarico in suoni ipnotici e anche spaziali. E l'ascoltiamo con questo suo ultimo lavoro qui a Glocal.

Direttamente dall'Eritrea, Isaac Banjave e i suoi suoni particolarissimi in questo disco che abbiamo proposto qui come chiusura, direi, di questo spazio musicale. Prima di salutarvi vi ricordo un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Dateci uno sguardo perché ci sono tutte le cose interessanti che riguardano la nostra web radio. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui da Radio Start, Sound Like Freedom, dalle 21 alle 22 con Glocal. Vi lascio con un'ultima cosa, ci spostiamo nel nord estremo del Brasile. Siria, Mestê Cupio e Seu Ritmo. Da parte di Andrea Dulisse è davvero tutto. Buon proseguimento di ascolto su Radio Start e alla prossima.

Jesus. Dale, tú, dale, 21.

I choked. Seven nuns held their hands out to me. Seven crows.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45, di replica il mercoledì alle 12.30, su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Global, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sai che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini,

sparano sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram. Floating è il lavoro che il sassofonista Émile Parisien ha pubblicato per Act Music nel settembre 2026. Floating è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco. Sulla scia delle sonorità presenti in Floating abbiamo scelto di dedicare questa puntata agli incontri tra il jazz e le musiche del mondo, tra le esperienze dei jazzisti, degli improvvisatori e quelle che sono le sonorità appunto delle tradizioni dei quattro angoli del pianeta, e andremo così ad ascoltare la musica di Andreas Paragiudakis, di Kamil Elbasha e Naguib Shambezadeh, di Michel Godard e Yab Radwan, del Dangerous Encounters Trio, di Silvio Zalambani e Quintetto Revolutionario e infine di Elina Duni e Rob Luft.

Sempre su questa scia abbiamo scelto poi anche il fil rouge della puntata di questa sera, andando ad estrarre un brano da un lavoro pubblicato per ECM nel 2025, un lavoro straordinario, pubblicato da Anwar Braham insieme a Daniel Ekner, Django Bates e Dave Holland, lavoro intitolato After the Last Sky, il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, e il brano intitolato Endless Wandering.

Floating, come dicevo prima, è il lavoro che Émile Parisien, il sassofonista Émile Parisien, ha pubblicato per Act Music nel settembre 2026, un lavoro che lo vede alla guida di un quartetto molto particolare in cui confluiscono esperienze diverse e musicisti dal background differente tra loro. Infatti ascoltiamo Émile Parisien al sax soprano, Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann O al contrabbasso e Prabhu Edouard alle tabla e alle percussioni. Il brano con cui abbiamo scelto di aprire questa puntata de Il tempo di un altro disco è il brano intitolato Nusrat.

Emile Parisien al sax soprano, Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann Oh al contrabbasso, Prabhu Edouard alle tabla e alle percussioni sono i quattro musicisti che abbiamo ascoltato in Nusrat, primo brano estratto da Floating nella puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, lavoro Floating pubblicato da Emile Parisien per Act Music il 25 settembre 2026.

un lavoro che nasce come incontro appunto tra questi quattro musicisti, un lavoro che nasce da un concerto tenuto da Émile Parisien al termine di una residenza creativa al Théâtre de la Cité di Parigi, un concerto in cui la musica proposta da Émile Parisien è stata affidata a questo quartetto, quartetto che poi è entrato in studio dopo l'esito di questo concerto, dopo le emozioni suscitate ai quattro musicisti da questo concerto e che ascoltiamo nei brani presenti in Floating. Una musica ricca di sorprese, una musica naturalmente senza confini o soprattutto, meglio, che li attraversa e li sintetizza per dare vita ad una forza espressiva intensa e sempre accattivante. Un musicista, Émile Parisien, che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nella sua collaborazione con Vincent Peirani, un musicista che da sempre guarda alle possibilità espressive del jazz al confronto con quelli che sono gli altri mondi sonori, un musicista che torniamo ad ascoltare in questo contesto molto particolare in cui la batteria viene sostituita di fatto dalle tabla e dalle percussioni per allargare le possibilità e lo spettro espressivo dell'improvvisazione, dei linguaggi del jazz, delle grammatiche musicali da sempre attraversate da Émile Parisien, con il brano intitolato Asian Songs and Rhythms No. 40.

Asian Songs and Rhythms No. 40 è il brano che abbiamo appena ascoltato, il brano che apre Floating, il nuovo lavoro pubblicato dal sassofonista Emile Parisien per Act Music, un lavoro in cui lo ascoltiamo insieme a Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann O al contrabbasso e Prabhu Edouard alle tabla e alle percussioni. Un percorso di sintesi tra generi musicali, sonorità e intenzioni espressive differenti che ritroveremo al termine della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da Floating. Endless Wandering è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. È un brano firmato da Anouar Brahem, dal ludista Anouar Brahem, che ascoltiamo in questo lavoro insieme a Anya Lechner al violoncello, Django Bates al pianoforte e Dave Holland al contrabbasso. Una formazione davvero all-star, con cui il musicista tunisino prosegue il suo percorso di incontro tra possibilità espressive, tra senso dell'improvvisazione naturalmente, linguaggi del jazz e tantissime altre cose. Un percorso che prende il titolo appunto After the Last Sky, questo è il titolo del lavoro pubblicato nel 2025 per ECM, da un verso del poeta Mahmoud Darwish, un verso che recita: dove andranno a volare gli uccelli dopo l'ultimo cielo? Torniamo ad ascoltare ancora il quartetto guidato da Anouar Brahem, torniamo ad ascoltare ancora Endless Wandering.

Andreas Paragiudakis è il musicista che ci consegna in qualche modo il secondo capitolo del nostro percorso negli incontri tra jazz e musiche del mondo. Il brano che andiamo ad estrarre dal suo nuovo lavoro intitolato Heritage è il brano intitolato Phobos.

Phobos è il brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani che compongono Heritage, lavoro pubblicato da Andreas Paragiudakis, la guida del Chamber Ensemble, un ensemble in cui ascoltiamo una ritmica jazz, quindi contrabbasso e batteria, gli strumenti suonati dallo stesso Paragiudakis, vale a dire pianoforte, liuto, mandolino e un quartetto d'archi, questo a dare un senso di incontro tra jazz, musica del mondo e musica classica. Il Mediterraneo è naturalmente al centro di questo percorso, sia per le sonorità, sia per le tradizioni che vengono evocate, sia per le emozioni che vanno a costituire la tavolozza sonora di Andreas Paragiudakis, un lavoro che raccoglie tutto il senso modale della musica, appunto, della tradizione greca e che viene poi espanso con quelle che sono il portato della storia del jazz moderno. Naturalmente il senso classico portato dal quartetto d'archi è assolutamente riconoscibile, assolutamente un punto focale di questo lavoro, che Paragiudakis pensa proprio con l'idea di una musica da camera contemporanea che sappia avere il senso pulsante dell'esperienza vissuta.

proseguiamo questo nostro viaggio all'interno degli incontri musicali andando ad ascoltare il brano che apre e dà il titolo al nuovo lavoro pubblicato da Kamil Elbasha e Naguib Shahbezadeh, lavoro pubblicato per Fuga Libera. Il lavoro si intitola Loop Tales ed è proprio questo brano che andiamo ad ascoltare da questo lavoro.

Loop Tales è il brano che apre e dà il titolo al disco pubblicato nel luglio 2026 da Kamil Elbasha e Naguib Shahbezadeh, lavoro che vede il pianista e il percussionista esplorare le possibilità di incontro tra la musica dell'Occidente e quella dell'Oriente, un lavoro in cui si intrecciano riferimenti che vanno naturalmente da Bach, Mozart, Beethoven, fino ad arrivare alla musica contemporanea, a quelle che sono le tradizioni, la storia, la profondità ancestrale della musica delle tradizioni del Medio Oriente. Questo il risultato lo ascoltiamo nei brani presenti in Loop Tales, lavoro, come dicevo prima, pubblicato per Fuga Libera, lavoro che in realtà è molto conciso, sono poco più di 30 i minuti della durata complessiva, sono molti frammenti che si intrecciano per dare vita al discorso sonoro dei due musicisti e che sono in qualche modo incorniciati da due brani più lunghi, in una sorta di apertura, appunto, Loop Tales e sintesi conclusiva con cui i due musicisti vanno a evidenziare tutto il percorso tra senso dell'improvvisazione, che è assolutamente presente nella loro musica, e senso dall'altra parte di composizione e scrittura, che serve ai due musicisti per mettere a fuoco le loro intenzioni.

Per chiudere la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, andiamo a riprendere un lavoro del 2017, un lavoro che forse abbiamo ascoltato nelle prime puntate de Il tempo di un altro disco e sicuramente, se non ricordo male, in una delle prime puntate di Jazz un disco al giorno. Mi riferisco a Du Désir, lavoro pubblicato per 12 lune appunto nel 2017 da Michel Godard e Ihab Radwan. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato A Trace of Grace.

A Trace of Grace è il brano firmato da Michel Godard che abbiamo appena ascoltato, è il brano che chiude Du Désir, lavoro pubblicato da Michel Godard e Yab Radouane per 12 lune nel 2017, lavoro che abbiamo scelto per completare la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, dedicata agli incontri tra musicisti sulle possibilità di sintesi tra jazz e musiche del mondo. Lo ricordo, Yab Radouane lo ascoltiamo all'oud e in un brano alla voce, Michel Godard lo ascoltiamo al serpente, alla tuba e al basso elettrico, in queste 12 tracce che compongono Du Désir, lavoro che, come dicevo prima, è stato tra i primi che abbiamo ascoltato nelle trasmissioni dedicate al jazz su Radio Start, vale a dire Il tempo di un altro disco, quella che ancora ascoltate questa sera, è Jazz, un disco al giorno.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Apriamo la seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco con un altro lavoro pubblicato da 12 Lune, questa volta nel settembre 2026. Mi riferisco a Milonga Domar, lavoro pubblicato dal Dangerous Encounters Trio, che è formato dal sassofonista Fiorenzo Zeni, dal fisarmonicista Matteo Facchin e dal pianista Marco Facchin, trio che andiamo ad ascoltare nel brano che dà il titolo al lavoro, Milonga Domar.

Milonga d'Omar è il brano firmato da Matteo Facchin che dà il titolo al lavoro pubblicato nel settembre 2026 dal Dangerous Encounters Trio formato da Fiorenzo Zeni ai sassofoni, Matteo Facchin appunto alla fisarmonica e Marco Facchin al pianoforte. Il lavoro è stato pubblicato per 12 lune e comprende 13 brani che rappresentano, come naturalmente in questa puntata de Il tempo di un altro disco, una sintesi tra mondi sonori diversi, una sintesi che magari il nome dato al trio dei tre musicisti farebbe pensare a tutt'altro, a incontri con pianeti alieni. In realtà si tratta di incontri creativi tra musiche che provengono dal Sud America, dalla tradizione classica italiana, dalla musica per il cinema, un percorso che abbraccia compositori come Astor Piazzolla, Luis Bacalov, Andrea ed Ennio Morricone e si concentra nella parte centrale del lavoro in una sorta di rivisitazione delle quattro stagioni di Vivaldi che i tre musicisti vanno a riarrangiare per questo organico molto particolare, per questo organico che in qualche modo rimanda alle sonorità del tango e in particolare del nuovo tango di Astor Piazzolla. Andiamo ad ascoltare proprio una di queste quattro tracce, andiamo ad ascoltare Fiorenzo Zeni, Matteo Facchin e Marco Facchin in Autunno.

la rilettura dell'autunno delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi proposta dal Dangerous Encounters Trio, vale a dire da Fiorenzo Zeni, Matteo Facchin e Marco Facchin, e il secondo brano che abbiamo estratto da Milonga do Mar, lavoro che i tre musicisti hanno pubblicato nel 2026, nel settembre 2026, per 12 lune. Tre musicisti, appunto Fiorenzo Zeni, Matteo Facchin e Marco Facchin, che nella loro carriera hanno dato vita a tantissimi incontri, andando ad esplorare possibilità diverse della musica di improvvisazione e soprattutto possibilità diverse degli incontri della musica di improvvisazione con altre musiche. Fiorenzo Zeni lo abbiamo ascoltato ad esempio con la Tiger Dixie Band e con Sax for Fun, due formazioni che lo vedono al fianco di Matteo Beberi e di altri sassofonisti in un percorso che da una parte con la Tiger Dixie Band va a riprendere quelli che sono gli albori del jazz, dall'altra parte con Sax for Fun quelli che sono le possibilità espressive di un quartetto di sassofoni. Gli stessi Matteo e Marco Facchin hanno da sempre nel loro percorso unito musiche diverse, sonorità e linguaggi che approdano e affrontano le tante anime delle musiche del mondo, un percorso questo del Dangerous Encounters Trio che ritroveremo sicuramente anche nelle prossime puntate, perché sicuramente avremo una puntata dedicata al cinema e un brano come Il Postino, va da sé, non può mancare in un contesto del genere.

abbiamo avvicinato le sonorità di Astor Piazzolla e con il prossimo lavoro che incontriamo, vale a dire quello firmato dal Quintetto Rivoluzionario e Silvio Zalambani, entriamo in pieno nelle sonorità di Astor Piazzolla.

Buenos Aires, il regreso è il brano che apre Piazzolla I Masallà, lavoro pubblicato da Silvio Zalambani insieme al quintetto Revoluzionario, il lavoro che esce per Borgatti, un lavoro che naturalmente guarda alla musica di Astor Piazzolla.

Silvio Zalambani al sax soprano, Sebastian Prusak al violino, Joaquin Benitez Kitegroski al bandoneon, Esteban Falabella alla chitarra, Christian Zarate al pianoforte e agli arrangiamenti, Sergio Rivas al contrabbasso. Questa la formazione che ascoltiamo nei brani presenti all'interno di Piazzolla in Masallà, lavoro che naturalmente guarda alla musica, alle intuizioni, al genio di Astor Piazzolla, riprende il percorso con cui il musicista argentino ha ripreso e rivoluzionato, rinnovato il tango, ha portato nuova linfa, nuove espressioni dal resto del mondo all'interno di questa musica per portarlo a quello che conosciamo oggi come il nuovo tango di Piazzolla. Non è più solamente il tango, ma è una espressione propria del grande musicista argentino. Silvio Zalambani è un musicista che da sempre ha lavorato nelle dinamiche del tango, ha da sempre collaborato con musicisti, penso al pianista Federico Lechner, con cui qualche anno fa aveva dato vita ad un sodalizio in duo, con cui esplorava naturalmente le possibilità espressive del tango e in particolare quelle scaturite dal percorso di Astor Piazzolla. Il quintetto rivoluzionario ancora di più all'endorsement, se vogliamo dire così, degli eredi di Piazzolla, e quindi porta naturalmente avanti quelle che sono le matrici, le sintesi tracciate da Astor Piazzolla in progetti che guardano alla sua musica, come appunto questo Piazzolla in Masallà, lavoro dal quale torniamo ad ascoltare i sei musicisti in Novi Tango.

Novitango è il brano che abbiamo ascoltato, il brano interpretato dal Quintetto Rivoluzionario e Silvio Zalambani, brano presente in Piazzolla in Masallà, lavoro pubblicato per Borgatti nel 2026, lavoro naturalmente concentrato intorno al mondo musicale di Astor Piazzolla. Il sestetto che ascoltiamo nel disco è formato naturalmente da Silvio Zalambani ai sassofoni, Christian Zarate al pianoforte, Sebastian Prusak al violino, Joaquin Benitez Kitegroski al bandoneon, Esteban Farabeia alla chitarra e Sergio Rivas al contrabbasso. Musicisti che hanno spesso e volentieri lavorato nel solco del tango e in particolare nel solco della rivoluzione di Astor Piazzolla, lo dicevo prima, il Quintetto Rivoluzionario è la unica formazione ufficialmente riconosciuta dagli eredi di Astor Piazzolla, quindi questo conferisce a questo quintetto un grande endorsement, un endorsement fondamentale appunto nel mondo del nuovo tango. Silvio Zalambani ha da sempre portato all'interno delle sue produzioni uno sguardo a quelli che sono i suoni e le intenzioni musicali del tango. Endless Wandering è il brano firmato da Anouar Brahem che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. È un brano tratto da After the Last Sky, lavoro pubblicato nel 2025 per ECM da ludista tunisino, lavoro in cui ascoltiamo un vero e proprio quartetto all-star, perché insieme ad Anouar Brahem ascoltiamo anche Anya Lechner al violoncello, Django Bates al pianoforte e Dave Holland al contrabbasso. Un disco che in qualche modo segue altri lavori firmati da Anouar Brahem, come ad esempio Bluma Kams, che abbiamo spesso e volentieri incontrato anche nelle nostre trasmissioni, dialogo che abbraccia il jazz da una parte, le tradizioni del Mediterraneo e del Medio Oriente dall'altra, ma naturalmente anche la personalità, il carattere, le esperienze di musicisti che, come Dave Holland, Django Bates e Anya Lechner, hanno uno spettro di incontri musicali che possono portare all'interno di queste composizioni volute da Anouar Brahem all'interno del disco e dare così un senso di costruzione stratificata, sedimentata, perché basti pensare alla collaborazione di Dave Holland con Miles Davis e con tantissimi altri esponenti fondamentali della storia del jazz, vanno a arricchire il percorso di questi brani, ad arricchire il percorso delle composizioni di Anouar Brahem. Ascoltiamo ancora qualche secondo da Endless Wandering prima di completare la seconda parte de Il tempo di un altro disco.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start, un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start. Radio Start, the heart of music.
0: Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Floating, prima di tornare ad ascoltare il quartetto guidato da Émile Parisien, andiamo ad ascoltare un altro incontro in musica, incontro quello tra Elina Duni e Rob Luft, rispettivamente voce e chitarra, un altro incontro che nasce dalla sintesi di suggestioni musicali, di esperimenti, di influenze, di repertori, tra jazz, musica del mondo, musica cantautorale e tanto altro, sintesi che iniziamo ad ascoltare con uno dei brani più celebri della storia del jazz, brano firmato da Ornette Coleman, brano intitolato Lonely Woman.

Elina Duni alla voce, Rob Luft alla chitarra, li abbiamo ascoltati in Lonely Woman di Ornette Coleman. Questo è uno dei brani che fanno parte di Reaching for the Moon, lavoro pubblicato nell'aprile 2026 per ECM dai due musicisti, un lavoro che naturalmente, come abbiamo ascoltato dalle note di Lonely Woman, è un viaggio intenso, introspettivo, intimo all'interno delle canzoni, compiuto da due musicisti che oramai abbiamo imparato a conoscere e che hanno trovato nel loro incontro, che va ormai avanti da diversi lavori pubblicati sempre per ECM, una sintesi davvero forte, intensa, mi ripeto, e sempre significativa, capace di dare spazio alle emozioni presenti nella musica, anche e soprattutto quando si tratta di brani ripresi da altri repertori. La recensione di The Guardian, che il sito di ECM porta nella presentazione di questo lavoro, a proposito di Elina Duni, rappresenta davvero una sintesi estrema e molto efficace dello stile, della personalità espressiva, del mondo sonoro di questa cantante. Poche cantanti contemporanee influenzate dal jazz sono capaci di maneggiare in maniera così intensa una varietà di generi, linguaggi e storie culturali come appunto Elina Duni, e questo davvero rappresenta una traccia efficace per raccontare quello che è il mondo sonoro di Elina Duni, che dopo un paio di lavori pubblicati su etichette minori ha esordito con Matane Malit nella metà del decennio scorso su ECM. Da quel momento è diventata una delle artiste di punta dell'etichetta diretta da Manfred Eicher, un percorso che l'ha vista prima con il trio più canonico, guidato da Colin Ballone, formato poi da Patrice Moré e Norbert Van Matter, e poi di seguito in lavori come Partir e infine nei lavori realizzati insieme a Rob Luft, è andata a esplorare formazioni diverse, più aperte dal punto di vista espressivo, insieme alla chitarra, al pianoforte e al flicorno, quindi formazioni meno canoniche, ma più capaci di dare risalto alle tante espressioni della sua voce. Dall'altra parte Rob Luft è un chitarrista che abbiamo imparato a conoscere in questa nuova primavera della scena jazz britannica, che è avvenuta nel corso degli ultimi 10-12 anni, un chitarrista che da sempre guarda alle possibilità del suono, alle possibilità degli effetti, alle possibilità della tavolozza timbrica che si può costruire con la chitarra, con uno strumento così estremamente versatile come è la chitarra. Il loro incontro fa scaturire in maniera assolutamente efficace questa combinazione di personalità, questa combinazione di ricerca e di intenzioni. Un percorso che andiamo a ascoltare nei brani presenti in Reaching for the Moon, brani scelti da repertori molto diversi tra loro, brani firmati da Irving Berlin, Gabriel Fauré, Christophe Komeda, Ornette Coleman, come abbiamo ascoltato prima, brani ripresi da autori del mondo balcanico e brani ripresi anche dal mondo della canzone d'autore italiana, come andiamo ad ascoltare appunto nelle note di Elina Duni e Rob Luft.

Cammina Cammina di Pino Daniele è il brano che abbiamo ascoltato nella versione portata da Elina Duni e Rob Luft all'interno di Reaching for the Moon, lavoro pubblicato dai due musicisti nel 2026 per ECM. Un lavoro, come dicevamo prima, fatto di stratificazioni sonore, di sintesi, di sedimentazioni di intenzioni ed obiettivi espressivi, un lavoro che contiene brani ripresi dal repertorio di Ornette Coleman e Pino Daniele, come abbiamo ascoltato, ma anche brani di Gabriel Fauré, Christoph Komeda e Irving Berlin, per dimostrare l'attitudine assolutamente curiosa ed onnivora di Elina Duni e Rob Luft.

E sempre dal catalogo ECM abbiamo preso anche il fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire Eternal Wandering, brano firmato da Anwar Brahem e presente in After the Last Sky, lavoro pubblicato nel 2025 per l'etichetta di Manfred Eicher, lavoro che vede anche Anya Lechner al violoncello, Django Bates al pianoforte, Dave Holland al contrabbasso, Anwar Brahem lo ascoltiamo al Lud. Lavoro che prende il titolo After the Last Sky da un verso di Mahmoud Darwish, verso che recita dove voleranno gli uccelli dopo l'ultimo cielo, quindi anche un senso di, da una parte lirico, da una parte espressivo, dall'altra parte anche una domanda urgente, visti quelli che sono i tempi di oggi, visti anche i lavori di Anwar Brahem dedicati alla primavera araba e alle tante cose che succedono nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e a questo punto purtroppo in generale nel mondo, un brano Endless Wandering che andiamo ad ascoltare ancora per qualche secondo.

Per chiudere la puntata di questa sera torniamo a Floatin, lavoro pubblicato nel settembre 2026 per Act Music dal sassofonista Émile Parisien, un lavoro che vede il sassofonista francese alla guida di un quartetto nato da un incontro, nato da una carta bianca che il sassofonista ha ricevuto al termine di una residenza creativa tenuta a Parigi qualche tempo fa, una carta bianca con cui ha portato Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann Oh al contrabbasso, Prabhu Edward alle tabla e alle percussioni, a dialogare con la sua musica, con le sue composizioni, con il suo senso dell'improvvisazione, con il suo modo di intendere gli incontri tra musica classica e jazz e naturalmente a questo punto musiche del mondo, un lavoro che ha scaturito in pratica il percorso che abbiamo abbracciato nella puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco.

Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, sulle note di uno dei brani presenti in Floating, sulle note di uno dei brani presenti nel disco pubblicato per Act Music da Émile Parisien, sulle note di Badra.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: radio start.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

tristeza. Make the